ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Brava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo dal traccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani.

solo io nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso sono io, ci ritorno e se poi vado.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 4:02.
0: Radio Vicenza. Hit, hit, hit. Music.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Kiss.
1: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

più una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi.

Rieccoci di nuovo insieme per parlare di segni zodiacali, di oroscopo, di stelle e allora anche in questo 6 di giugno vediamo che cosa hanno preparato per noi. Ariete, non vi mancheranno le possibilità per ottenere successo. Toro, in questa giornata Venere entrerà nel vostro segno. Gemelli, il cielo vi aiuterà più di quanto abbiate osato sperare. Cancro, vi converrà rischiare qualcosa per ottenere risultati positivi. Leone, avrete molte idee e numerose possibilità di sviluppo delle stesse. Vergine, non fatevi influenzare dai diversi pareri degli altri. Bilancia, preparate le vostre mosse

0: E con calma, attentamente. Scorpione, saprete cavarvela egregiamente in una situazione intricata, mentre diciamo al Sagittario le stelle vi riserveranno una piacevole sorpresa. Capricorno, tenete d'occhio le esigenze della persona amata e Acquario, adottate una linea di condotta più coerente in amore. Pesci, risolverete rapidamente una faccenda familiare. E con i pesci ho concluso anche l'oroscopo di questo 6 giugno, l'appuntamento è per domani.
1: Hits music station. Radio Vicenza, the new hit.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
1: Brioche e cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
2: È arrivato il sabato, è arrivato il sabato, benvenuti, 6 di giugno, 157esimo giorno del calendario. Il sole è sorto alle 5.37, tramonterà alle 20.41. Apriamo assieme anche questo sabato mattina.

0: santi del giorno. Oggi la chiesa ricorda San Gilberto Eremita, Santa Paolina Martire e San Norberto Vescovo. San Norberto è il protettore delle partorienti.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: La notizia legata alla data di oggi ci porta al 6 giugno del 1944, quando iniziava lo sbarco in Normandia. L'ora X scattò all'alba del 6 giugno alle 6:30. Arrivarono a Utah Beach, nome in codice di una delle 5 spiagge interessate dall'operazione, i primi reparti dei due eserciti, statunitense e anglo-canadese. I nazisti e lo stesso Hitler, convinti fino all'ultimo dell'impossibilità di effettuare lo sbarco, si trovarono sorpresi dal numero eccezionale di uomini e mezzi.
1: Buongiorno Vicenza!
2: Buongiorno Vicenza!
1: La mattinata della radio che parla di te!

compleanno e VIP di oggi, facciamo tanti auguri ad Arianna Enrigo, schermitrice del centro sportivo Carabinieri specializzata nel fioretto, e tanti auguri anche a Bjorn Borg, nato in Svezia nel 1956, noto tennista degli anni 70 e 80.

0: quello che è capitato negli anni in questa data, il 6 di giugno, e iniziamo dal 1508, quando Massimiliano I d'Asburgo viene sconfitto in Friuli dalle forze veneziane, viene costretto a firmare una tregua triennale. Andiamo avanti, facciamo un salto nel tempo fino al 1833, quando il presidente statunitense Andrew Jackson diventa il primo presidente a viaggiare in treno. 1861, Camillo Benso, conte di Cavour, muore a Torino. 1933, apre il primo drive-in nel New Jersey. 1984, in Unione Sovietica viene distribuita la prima versione del Tetris.
1: Che giorno è?

I santi del giorno, oggi la chiesa ricorda San Gilberto Eremita, Santa Paolina Martire e San Norberto Vescovo. San Norberto è il protettore delle partorienti.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.
11: Radio Vicenza, weekend, hits, hits, hits, music.

0: Radio Vicenza. Meteo. Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: Una buona giornata da Alessandro Vazzoni al microfono per l'aggiornamento meteo, giornata che si presenta ben soleggiata in mattinata con solo qualche nube in più nel pomeriggio. Il maggiore soleggiamento unito alla presenza dell'anticiclone riporterà oggi le temperature massime attorno ai 28 gradi, quindi temperature più alte rispetto ai giorni scorsi. Domani bella giornata di sole, la situazione rimane stabile anche in quota, di conseguenza bella giornata anche in montagna con temperature che si portano vicine ai 30 gradi, giornata ideale per le escursioni anche in quota. L'anticiclone terrà botta anche fra lunedì e martedì con temperature in ulteriore risalita attorno ai 31 gradi la massima nel pomeriggio, localmente anche 32, martedì in particolare sarà una giornata un po' più afosa. Ma proprio martedì sera interverrà una novità, correnti fredde settentrionali nord-occidentali tenteranno di forzare l'anticiclone, metteranno piede in Valpadana e lo scontro con il caldo umido preesistente determinerà la fioritura dei primi temporali, quindi già martedì sera rischio di eventi a carattere temporalesco e sicuramente più attivi nella giornata di mercoledì, che sarà ad alto rischio eventi localmente anche estremi in molte zone padane. A seguire la situazione rimarrà molto instabile sia giovedì che venerdì. L'anticiclone così forte, così gagliardo alla fine di maggio e nei primi del mese dà segnali di debolezza e quindi il caldo non tornerà, quello vero che abbiamo conosciuto 10 giorni fa, il caldone non tornerà entro una decina di giorni. Grazie per l'attenzione, ancora una buona giornata. Su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza, weekend. More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: il 6 giugno del 1944 è ricordato come il D-Day. Oltre 150.000 soldati alleati sbarcarono sulle spiagge della Normandia in Francia, avviando una delle più imponenti operazioni militari via mare della storia. Oggi è anche la giornata della lingua russa nelle Nazioni Unite. E con questo io vi auguro un buon sabato e un buon fine settimana.
1: Brioche e cappuccino.
2: Hit music. Hit music. Sounds like this.
3: Radio Vicenza. Weekend.

0: Pubblicità.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
7: Radio Vicenza, la radio che parla di te.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buongiorno, buon sabato mattina, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei nostri percorsi. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Vi anticipiamo che per lavori notturni dalle ore 21 di questa sera, sabato 6 giugno, alle ore 6 di domattina, domenica 7, la A4 Venezia-Trieste chiuderà nel tratto compreso tra Porto Gruaro e Sanstino di Divenza in entrambe le direzioni di marcia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Your hit music station.
7: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: mia.
1: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Pubblicità. Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
1: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
2: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
3: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, Dino Vale. E alle 21.30, musica con Clanian Dolomite in orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
3: Rieccoci di nuovo insieme per parlare di segni zodiacali, di oroscopo, di stelle, e allora anche in questo 6 di giugno vediamo che cosa hanno preparato per noi. Ariete, non vi mancheranno le possibilità per ottenere successo. Toro, in questa giornata Venere entrerà nel vostro segno. Gemelli, il cielo vi aiuterà più di quanto abbiate osato sperare. Cancro, vi converrà rischiare qualcosa per ottenere risultati positivi. Leone, avrete molte idee e numerose possibilità di sviluppo delle stesse. Vergine, non fatevi influenzare dai diversi pareri degli altri. Bilancia, preparate le vostre mosse con calma, attentamente. Scorpione, saprete cavarvela egregiamente in una situazione intricata. Mentre diciamo al Sagittario, le stelle vi riserveranno una piacevole sorpresa. Capricorno, tenete d'occhio le esigenze della persona amata, e Acquario, adottate una linea di condotta più coerente in amore. Pesci, risolverete rapidamente una faccenda familiare. E con i pesci ho concluso anche l'oroscopo di questo 6 giugno, l'appuntamento è per domani.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Una buona giornata da Alessandro Vazzoni al microfono per l'aggiornamento meteo, giornata che si presenta ben soleggiata in mattinata con solo qualche nube in più nel pomeriggio. Il maggiore soleggiamento unito alla presenza dell'anticiclone riporterà oggi le temperature massime attorno ai 28 gradi, quindi temperature più alte rispetto ai giorni scorsi. Domani bella giornata di sole, la situazione rimane stabile anche in quota, di conseguenza bella giornata anche in montagna con temperature che si portano vicine ai 30 gradi, giornata ideale per le escursioni anche in quota. L'anticiclone terrà botta anche fra lunedì e martedì con temperature in ulteriore risalita attorno ai 31 gradi la massima nel pomeriggio, localmente anche 32, martedì in particolare sarà una giornata un po' più afosa. Ma proprio martedì sera interverrà una novità, correnti fredde settentrionali nord-occidentali tenteranno di forzare l'anticiclone, metteranno piede in Valpadana e lo scontro con il caldo umido preesistente determinerà la fioritura dei primi temporali, quindi già martedì sera rischio di eventi a carattere temporalesco e sicuramente più attivi nella giornata di mercoledì, che sarà ad alto rischio eventi localmente anche estremi in molte zone padane. A seguire la situazione rimarrà molto instabile sia giovedì che venerdì. L'anticiclone così forte, così gagliardo alla fine di maggio e nei primi del mese dà segnali di debolezza e quindi il caldo non tornerà, quello vero che abbiamo conosciuto 10 giorni fa, il caldone non tornerà entro una decina di giorni. Grazie per l'attenzione, ancora una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Cent'anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
3: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
5: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Parla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buongiorno, buon sabato mattina, bentrovati al nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi. Si viaggia lentamente per lavori sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia tra Montebello e Montecchio. Vi anticipiamo che per lavori notturni dalle 21 di questa sera 6 giugno sino alle 6 di domattina giorno 7 chiuderà la A4 Venezia-Trieste tra Sastino di Livenza e Porto Gruaro in entrambe le

0: direzione di marcia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Hits. Your hit music station.
1: Radio Vicenza, the new hit. Yeah!

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 20.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno, con musica e allegria, per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità, mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia. Non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente. Il sorriso migliore al prezzo giusto.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.
7: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
2: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia. Non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente. Il sorriso migliore al prezzo giusto.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione e

0: Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
2: Sirio Materassi a Padova, Vicenza e Trissino.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:02.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
6: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buongiorno, buon sabato mattina, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Un incidente sta provocando code sulla A4 Brescia-Padova nel tratto compreso tra Soave e Verona Est, disagi in direzione Milano. Vi anticipiamo che per lavori notturni dalle 21 di questa sera, 6 giugno, sino alle 6 di domattina, giorno 7, chiuderà la A4 Venezia-Trieste tra Sastino di Livenza e Porto Gruaro in entrambe le direzioni di marcia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Hits. Your hits music station.
10: Radio Vicenza, the new hit.

0: Rieccoci di nuovo insieme per parlare di segni zodiacali, di oroscopo, di stelle e allora anche in questo 6 di giugno vediamo che cosa hanno preparato per noi. Ariete, non vi mancheranno le possibilità per ottenere successo. Toro, in questa giornata Venere entrerà nel vostro segno. Gemelli, il cielo vi aiuterà più di quanto abbiate osato sperare. Cancro, vi converrà rischiare qualcosa per ottenere risultati positivi. Leone, avrete molte idee e numerose possibilità di sviluppo delle stesse. Vergine, non fatevi influenzare dai diversi pareri degli altri. Bilancia, preparate le vostre mosse con calma, attentamente. Scorpione, saprete cavarvela egregiamente in una situazione intricata, mentre diciamo al Sagittario le stelle vi riserveranno una piacevole sorpresa. Capricorno, tenete d'occhio le esigenze della persona amata e Acquario, adottate una linea di condotta più coerente in amore. Pesci, risolverete rapidamente una faccenda familiare. E con i pesci ho concluso anche l'oroscopo di questo 6 giugno, l'appuntamento è per domani.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: Coming Soon Review, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio Vicenza. Hits, hits, hits. Music.

0: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Una buona giornata da Alessandro Vazzoni al microfono per l'aggiornamento meteo, giornata che si presenta ben soleggiata in mattinata con solo qualche nube in più nel pomeriggio. Il maggiore soleggiamento unito alla presenza dell'anticiclone riporterà oggi le temperature massime attorno ai 28 gradi, quindi temperature più alte rispetto ai giorni scorsi. Domani bella giornata di sole, la situazione rimane stabile anche in quota, di conseguenza bella giornata anche in montagna con temperature che si portano vicine ai 30 gradi, giornata ideale per le escursioni anche in quota. L'anticiclone terrà botta anche fra lunedì e martedì con temperature in ulteriore risalita attorno ai 31 gradi la massima nel pomeriggio, localmente anche 32, martedì in particolare sarà una giornata un po' più afosa. Ma proprio martedì sera interverrà una novità, correnti fredde settentrionali nord-occidentali tenteranno di forzare l'anticiclone, metteranno piede in Valpadana e lo scontro con il caldo umido preesistente determinerà la fioritura dei primi temporali, quindi già martedì sera rischio di eventi a carattere temporalesco e sicuramente più attivi nella giornata di mercoledì, che sarà ad alto rischio eventi localmente anche estremi in molte zone padane. A seguire la situazione rimarrà molto instabile sia giovedì che venerdì. L'anticiclone così forte, così gagliardo alla fine di maggio e nei primi del mese dà segnali di debolezza e quindi il caldo non tornerà, quello vero che abbiamo conosciuto 10 giorni fa, il caldone non tornerà entro una decina di giorni. Grazie per l'attenzione, ancora una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto.
4: Bentrovati. Lavori in corso sulla A4 Milano-Venezia tra Peschiera e Somma Campagna in direzione Venezia. Un altro cantiere è segnalato tra Verona Sud e Soave nelle due direzioni. Frequente la formazione di rallentamenti e code. Senso unico alternato sulla statale 251 della Val di Zoldo e Val Cellina per lavori tra Longarone e Mezzo Canale nelle due direzioni fino al 10 giugno. Sulla statale 53 Postumia, senso unico alternato per lavori in tratti saltuari tra il bivio per Cittadella e il bivio per Treviso in entrambe le direzioni dalle 7 alle 18 fino al 12 giugno. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
1: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite in orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10 e 3 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bon Nestlé da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento, buon sabato mattina. Per lavori si viaggia lentamente sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Vi anticipiamo che per lavori notturni dalle 21 di questa sera, 6 giugno, sino alle 6 di domattina, giorno 7, chiuderà la A4 Venezia-Trieste tra Sastino di Livenza e Porto Gruaro in entrambe le direzioni di marcia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Buongiorno Vicenza!
10: Buongiorno Vicenza!
11: Weekend! Hits. Music. Now!
12: Sabato 6 giugno, buongiorno Vicenza Weekend, sono le 10 e 4 minuti. Anche questo sabato insieme a me, naturalmente Martino Montagna, il vostro giornalista professionista di fiducia. O se preferite, il vostro chef radiofonico, come sempre in diretta, quindi fino a mezzogiorno. Con la ricetta del giorno, prendete nota, un pizzico di simpatia, abbondante dose di notizie, un'infornata di ospiti, aggiungete gli eventi e gli appuntamenti del weekend in città e provincia, musica quanto basta e il risultato è perfetto! Allora, 6 giugno abbiamo detto,

oggi, 82 anni fa, un evento che ha cambiato la storia, senza il quale probabilmente adesso noi staremo parlando tutti in tedesco, come simpaticamente ci ha rinfacciato il buon Donald Trump qualche mese fa. Stiamo parlando ovviamente del D-Day, lo sbarco in Normandia, 1944, Seconda Guerra Mondiale, con le forze alleate che hanno dato inizio alla liberazione dell'Europa dal nazismo. Ma voglio salutare Norberto. Ciao Norberto, tanti auguri di buon onomastico. E speriamo che ce ne siano all'ascolto, non solo all'ascolto, perché non è un nome così diffuso. Norberto, ma buon compleanno al grande campione svedese di tennis Björn Borg, nato nel 1956, e ad uno degli attori hollywoodiani che per me è tra i più bravi e caratteristici. È Paul Giamatti, che loro chiamano Paul Giamatti. Classe 1967, pluripremiato e noto per alcuni film meravigliosi, bellissimi, come Sideways e The Holdovers. Ma che settimana è stata per quanto riguarda la cronaca da Vicenza e provincia? Allora, Superstar, la superstrada pedemontana veneta. Uno pensa alla strada e dice vabbè, pedaggi, traffico, auto. No, invece è stata protagonista praticamente in due notizie, certo non bellissime, non positive. Allora, perché in settimana è stato arrestato un uomo che è stato trovato con circa 31 kg di hashish nel bagagliaio, un'operazione importante della Guardia di Finanza contro il traffico di stupefacenti lungo le principali arterie della provincia. Ovviamente, sempre per quanto riguarda la pedemontana, si parla anche ovviamente dell'inquinamento da PFBA nelle gallerie. 12 indagati, si va verso il processo per inquinamento, in particolare sui lavori nelle gallerie di Malo e Sant'Urbano. L'udienza preliminare davanti al GUP è fissata per il 6 ottobre del Tribunale di Vicenza. In settimana, naturalmente, una notizia che sta facendo molto discutere e sta portando anche alla mobilitazione popolare generale, la notizia che il punto nascite dell'ospedale San Lorenzo di Valdagno è destinato alla chiusura a causa della soglia minima di 500 parti l'anno definita dal Ministero della Salute, che ovviamente purtroppo di recente non viene raggiunta, ma c'è tempo fino a fine anno per trovare una deroga. In Valle del Lagno questa deroga l'abbiamo già ottenuta qualche anno fa. Magari basterebbe chiedere all'allora presidente della conferenza dei sindaci dell'Ulzo Ottoberica. Magari potrebbe dare una mano. Basta chiedere. Ma questa mattina parleremo anche di un bellissimo evento che Radio Vicenza sta promuovendo da un po' di tempo e che ci vedrà protagonisti anche direttamente. Stiamo parlando del 100° anniversario di fondazione del gruppo Alpini di Castel Gomberto e di tutti gli eventi che si terranno fino a domani pomeriggio. Con noi questa mattina ospite il capogruppo Giuseppe Preto, perché ricordate che Radio Vicenza è la radio ufficiale degli Alpini Vicentini. Infine, sapete che noi amiamo lo sport, tutto lo sport, e questa mattina alle 11 Radio Vicenza è orgogliosa di avere in studio niente meno che Julio Valentin Ferreira Gonzalez, per tutti Julio, l'ex giocatore del Vicenza vittima di un terribile incidente nel 2005. Con lui anche i nostri amici dell'Associazione Sportivi per Vicenza, ovvero il vicepresidente Diego Bucci ed il segretario Angelo Bagnato. Infine, per quanto riguarda le notizie della settimana, la grande musica dance con due appuntamenti, grandissimi appuntamenti, all'Ama Music Festival di Romano de Zelino con il capitano della dance europea, quindi Gigi D'Agostino, in concerto il 28 agosto. E prima di lui un altro grande personaggio, perché arriverà anche Alan Walker, star della dance elettronica. Ma sì che lo conoscete Alan Walker, e proprio lui ad aprire adesso la nostra mattinata musicale con il suo grande successo di circa 10 anni fa, intitolato Faded. Benvenuti a Buongiorno Vicenza Weekend.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend.
2: Dieci e 13 minuti, eccoci nel pieno naturalmente di Buongiorno Vicenza Weekend. Abbiamo detto che in questo fine settimana c'è un appuntamento davvero particolarissimo, importantissimo per il territorio non solo della Valle del Lagno ma in particolare di Castelgomberto. Stiamo parlando della festa per i 100 anni del locale Gruppo Alpini con la adunata sezionale. Il tutto è già iniziato ieri, so che veramente i preparativi stanno andando a 100 e con noi si è ricavato uno spazio, quindi ha mollato un attimo tutta l'organizzazione. Questa mattina c'è il capogruppo Giuseppe Preto. Buongiorno Giuseppe.
3: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
2: Allora, come stanno andando le cose?
3: Qua sta andando una meraviglia, siamo belli carichi, pronti. Ieri sera abbiamo cominciato la serata con il botto, una serata dedicata a Dino Danieli, e oggi c'è una grande sfilata con il gemellaggio del Gruppo Alpini di Lucinico.
2: Benissimo, quindi Lucinico, provincia di Gorizia, vero?
3: Corretto, esatto.
2: Allora, so che ieri tanto qualche cin cin, qualche alziamo il bicchiere lo avete già fatto, mi pare, no?
3: Anche più di uno,
2: molto bene. Dicevamo, la serata ieri dedicata a una figura storica non solo del mondo alpino ma anche comunque della vita comunitaria di Castelgomberto, come Dino Danieli, che è stato presidente della sezione alpini di Valdagno e anche consigliere nazionale, quindi un ricordo doveroso.
3: Sì, esatto, era una cosa che ci tenevamo a fare noi del gruppo, anche perché è stata una persona veramente grande, che oltre ad essere stato anche il nostro capogruppo ci ha trasmesso proprio i valori e l'alpinità che dobbiamo tenere presente, che sono tre valori: solidarietà, amicizia e spirito di fratellanza.
2: E sono i valori che spingono gli alpini a fare del bene, a fare della beneficenza, del volontariato. Noi di Radio Vicenza, lo ricordo, perdonami Giuseppe, siamo la radio ufficiale degli alpini vicentini grazie a questo accordo siglato con tutti i 5 presidenti delle sezioni, quindi Vicenza, Bassano, Asiago, Marostica e Valdagno. Dunque, questa sera ne parleremo poi magari più avanti, ma intanto voglio ricordare che domani c'è un grande appuntamento, ovviamente con la sfilata per le vie della città, giusto?
3: Corretto, domani c'è proprio il clou, la grande sfilata per le vie della città, e poi, se mi permetti Martino,
2: sì,
3: abbiamo l'onore di avere qui con noi la medaglia d'oro al valor militare a Andrea Adorno.
2: Ecco, è una cosa importante perché è l'unica medaglia d'oro vivente in Italia e sarà a Castelgomberto in questo weekend, quindi veramente complimenti alla sezione e anche a voi per averlo invitato, perché è un valore aggiunto, è una persona che appunto ha questa onorificenza che è la più alta ed è l'unico in vita, quindi veramente un gran colpo. Però poi so che insomma va bene la sfilata, va bene naturalmente le allocuzioni, no, come si dice in gergo, ma però so che c'è la farmacia alpina soprattutto che funziona, è vero?
3: Esatto, abbiamo la nostra farmacia alpina e qui trovate anche gadget e anche le bottiglie del centenario.
2: Ok.
3: Poi, se mi permetti, sì, Martino, sono obbligato a dire che oggi abbiamo anche un grande evento, abbiamo la mongolfiera in verticale dalle 17 alle 21 di questa sera, per cui possono salire bambini e adulti e fare un giro su per 35 metri di altezza e ammirare il paese dall'alto.
2: Però, e quindi insomma veramente ce n'è un po' per tutti i gusti. So che poi domani ci sono anche i paracadutisti, quindi altro momento importante.
3: Esatto, anche domani alle 11 ci sarà il lancio di paracadutisti che scenderanno mentre noi saremo schierati al centro della piazza con i bandieroni, li potremo ammirare e scenderanno in località Praderia.
2: Allora, noi di Radio Vicenza saremo lì domani mattina proprio a Castelgomberto in diretta, il sottoscritto con Orazio Voice, una bella diretta dalle 10 a mezzogiorno proprio per seguire questa bellissima adunata sezionale degli alpini di Valdagno e i 100 anni del gruppo di Castelgomberto, e quindi saremo lì con voi. E poi questa sera invece siamo lì con voi in un'altra veste con la serata Dancer Generation a Palazzo famoso Barbaran, è vero?
3: Esatto, vi aspettiamo tutti quanti oggi pomeriggio e questa sera a far festa con noi, perché stasera è proprio il momento per cui dobbiamo far festa, perché poi domani ci sono le cerimonie importanti, dovrebbe essere tutti quanti belli inquadrati. Però vi invito tutti quanti a venire a Castel Gomberto oggi, che sarà un gran festone, soprattutto questa sera con New Generation.
2: E quindi insomma tutti a Castel Gomberto questa sera, Dancer Generation con Orazio Voice, con Boogie Dancer, con We Are The Best, che abbiamo avuto la settimana scorsa nei nostri studi. Quindi veramente alpini alla grande. Caro Giuseppe Preto, noi ti lasciamo proseguire nell'organizzazione, un abbraccio e ci vediamo stasera, d'accordo?
3: Grazie a tutti, vi aspetto stasera numerosissimi agli stand gastronomici. Ciao ciao!
2: E allora la nostra mattinata prosegue, abbiamo parlato di Dancer Generation anni 70-80, insomma. Viene, come dire, in automatico ascoltare adesso ovviamente Good Times degli Chic.

0: play the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana di Novale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomiten Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, un secolo di storia.

0: Crying Hand and Pool Blue in questa nostra mattinata con Night of the Storm. Le cose vanno bene, Radio Vicenza vi ringrazia per tante belle cose.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
9: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente. Que estoy jugando a ser feliz.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
2: Weekend. Hits. Music. Now.
3: 10:31 minuti in diretta come sempre anche in questo sabato 6 giugno con Martino Montagna fino a mezzogiorno. Abbiamo sentito il capogruppo degli Alpini di Castelgomberto, Giuseppe Pretto, che vi aspetta tutti questo weekend per festeggiare insieme i 100 anni. Pensate, un secolo di vita, quanta storia, quanta cultura e quanta beneficenza c'è dietro il mondo alpino. Grande appuntamento quindi tutto il weekend. Ma adesso un po' di notizie, un po' di news fresche di questa mattina. Purtroppo parliamo di un fatto di cronaca, insomma abbastanza grave anche direi, un'aggressione violenta davanti ad una scuola di Vicenza. È avvenuto ieri, praticamente intorno a mezzogiorno, uno studente di 16 anni dell'Istituto Tecnico Commerciale Piovene è stato picchiato e insultato all'uscita dalle lezioni. Con lui c'era anche un amico, anche lui 16enne, strattonato mentre tentava di difenderlo. All'origine del pestaggio forse questioni legate ad una ragazza. Ma ci sono anche le belle notizie. Il comune di Vicenza ha pubblicato infatti un avviso per finanziare eventi gratuiti in centro storico tra agosto e dicembre di quest'anno. Ci sono 15.000 euro con contributi fino a 2.000 euro per progetto, destinati ovviamente ad associazioni e realtà del territorio. L'obiettivo è animare il centro, coinvolgere famiglie e sostenere le attività commerciali. Ma si avvicina l'estate, si avvicina il mare, allora c'è chi ha la possibilità di prendere l'aereo, fare viaggi meravigliosi, vacanze stupende, ma chi invece insomma vuole lo stesso andare al mare ma ha delle disponibilità diverse. Attenzione, perché dal 7 giugno tornano le linee mare da Vicenza a Bassano verso le principali località della costa veneta. Il servizio sarà attivo fino al 6 settembre, ovviamente servizio di SVT, con collegamenti giornalieri per Lido di Jesolo e Sottomarina, e da metà giugno anche per altre mete balneari. Novità di quest'anno, i nuovi autobus biplano con 89 posti a sedere e più comfort. I biglietti da 10 euro e 70 per Jesolo, gratis sotto i 4 anni. Ma tutte le informazioni le trovate naturalmente sul sito di SVT, perché comunque è bello andare al mare, ovviamente con tutti i mezzi e tutte le possibilità. E adesso, visto che insomma siamo Radio Vicenza, visto che è la radio che parla di te e che ha nel cuore e anche nel nome questa nostra bellissima città, nostra bellissima provincia, avanti con un grande vicentino, un astro della musica giovanile. Stiamo parlando di San Giovanni e il suo nuovo singolo, Le ragazze con Clara.

0: Anche i Depeche Mode sopravvivono in questa nostra mattinata su Radio Vicenza alle 10:41 minuti per ricordarvi che tra poco, verso le 11, avremo qui in studio un grandissimo ospite, Julio Gonzalez, l'ex calciatore del Vicenza paraguayano vittima di quel tragico incidente del 2005 ma che non lo ha fermato, qui su Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza, top, Bob Tops, il meglio del meglio.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
2: Weekend. Hits. Music. Now.
0: Si sta bene al mare, ma se non si può andare al mare per divertirsi, che cosa si può fare? Ve lo dico io alle 10:44 minuti in diretta su Radio Vicenza. Buongiorno Vicenza Weekend con Martino Montagna fino a mezzogiorno. Ebbene sì, vi dico che si può andare senza fare tantissimi chilometri nei vari appuntamenti, nelle varie feste, sagre, eventi. Ce ne sono tantissimi in città, a Vicenza, ma anche nella nostra splendida, meravigliosa provincia. Uno, ad esempio, ieri sera è stato qualcosa di incredibile e ci ha visti i protagonisti, noi di Radio Vicenza, perché eravamo sul posto, abbiamo fatto ballare e addirittura abbiamo fatto anche la diretta da Arzignano con il nostro grande Orazio Voice. Ciao Orazio, ci sei?
3: Oh, carissimi, buongiorno. Oh, mi sono appena svegliato perché è stata veramente una seratona. Ieri sera ci siamo veramente divertiti dalle parti di Arzignano qua con il nostro Dance Generation. Okay. Tra l'altro ho sentito prima, sì, mentre mi stavo svegliando, sentivo che ricordavi l'appuntamento di stasera, per cui replichiamo stasera a Castelgomberto.
0: Sì.
3: Ho sentito che ne hai già parlato, per cui non serve ripetere. Però, per quanto riguarda ieri sera, è stata veramente una cosa spettacolare, perché veramente c'era tutta la piazza, c'era l'appuntamento appunto Arzignano in piazza con tutti i vari stand delle associazioni della zona, diciamo, del comune di Arzignano, e dove appunto si poteva mangiare, si poteva poi dialogare con gli amici, si poteva, diciamo così, essere conviviali. E poi noi di Radio Vicenza eravamo lì, abbiamo fatto la diretta, abbiamo intervistato anche un po' di gente e tra l'altro anche il nuovo sindaco di Arzignano, che ho sentito avevi ospite
0: Riccardo Masiero, persona davvero squisita, sì, disponibilissimo, veramente è un grande.
3: Esatto. Sì, è venuto, anche lui ha fatto i complimenti, ha salutato il pubblico, ci siamo sentiti in diretta e poi abbiamo così girato per gli stand. Veramente anche lì c'è veramente una bella situazione dove si può mangiare, c'erano un sacco di specialità, per cui chi vuole provare delle cose particolari anche lì non è male.
0: Senti, ecco, Orazio, ma volevo chiederti, la tournée quindi di Dancer Generation con Radio Vicenza sta andando benissimo, perché un sacco di serate ieri ad Arzignano, questa sera a Castelgomberto, quindi
3: sì,
0: evidentemente
3: prossimamente San Pietro Mussolino, poi mese per mese ne abbiamo un sacco di appuntamenti, insomma, ecco, è una cosa che sta prendendo veramente piede, siamo molto contenti. Tra l'altro che ieri sera abbiamo fatto ballare tutta la piazza, se avete modo di seguirci magari sui social vedrete, pubblicheremo foto, video dell'evento. Era veramente una piazza, una marea di teste che ballava, che si muoveva al ritmo della nostra musica 70-80. È stata un'emozione veramente bella.
0: Senti, raccontaci un po' quello che succede, perché siete in tanti, tra l'altro ci sei tu, vocalist, ma poi ci sono i DJ, ci sono i ballerini, insomma un sacco di spettacolo che veramente varia di minuto in minuto.
3: Beh, diciamo che noi si comincia normalmente intorno alle 21:30, si parte con diciamo un ritmo abbastanza tranquillo, con la musica dance, con battute lente, come diciamo noi, per scaldare l'ambiente fino circa alle 22, e poi si parte, c'è il mio amico Nico Pellizzari che scalda l'ambiente, poi si parte dalle 22 in poi, abbiamo Mirko Manero e i Boogie Dancer che fanno ballare anche le foglie, anche i muri, anche le mosche, per
0: sì,
3: cui
0: okay.
3: Ci sono balletti, ci sono cose che tutti possono seguire, poi a seguire ancora abbiamo i Vintage People, i nostri mitici Vintage People che abbiamo avuto anche a Vicenza, sì, di Vicenza qualche tempo fa,
0: certo.
3: E veramente anche lì poi l'atmosfera esplode e poi si conclude con gli anni 90, per cui 90-2000, si passa dai 70 ai 2000 così nel battito di un paio d'ore e si vivono due ore di energia pura e di divertimento.
0: Ecco, bene.
3: Stasera vi aspettiamo anche a Castelgomberto con gli alpini, faremo ballare anche gli alpini, anche le penne degli alpini.
0: Benissimo.
3: E anche le donne degli alpini.
0: Però mi raccomando, caro Orazio, mi dispiace, ma adesso devo fare il professore, il maestro che di bacchetta, perché domani mattina
3: ecco,
0: siamo in diretta a Castelgomberto, stanotte.
3: Cercherò di mettere la sveglia un quarto d'ora prima rispetto a stamattina.
0: Vengo io a svegliarti perché non mi fido. E quindi vi ricordo la diretta domani mattina da Castelgomberto, Radio Vicenza, dalle 10 alle 12, per seguire naturalmente tutto quello che accadrà per i 100 anni degli alpini di Castelgomberto. Va bene? E poi insomma stasera grande festona, mi raccomando. Orazio,
3: vi aspettiamo. Ciao Martino, grazie amici di Radio Vicenza, ci sentiamo stasera, ci vediamo anche domani, ciao.
1: At least I did.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozione.

0: ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Cent'anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, Dino Vale. E alle 21.30, musica con Clanian Dolomite in orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12, la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
3: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
4: Sirio Materassi a Padova, Vicenza e Trissino.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 20.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Radio Vicenza, remember!

0: Vicenza.com online on air.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 11:01.
4: Ora esatta, in collaborazione con.
5: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
7: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ed eccoci giunti ad un nuovo appuntamento, ben trovati. A causa di lavori si viaggia in coda sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Inoltre per il traffico particolarmente sostenuto in colonnamenti in entrata allo svincolo di Latisana sulla A4 Venezia-Trieste. Vi anticipiamo che per lavori notturni dalle 21 di questa sera 6 giugno sino alle 6 di domattina giorno 7 chiuderà la A4 Venezia-Trieste tra Sastino di Livenza e Porto Gruaro in entrambe le direzioni di marcia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Your hit music station.
12: Radio Vicenza, the new hit.
13: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend. Hits. Music. Now. Questo programma è realizzato in collaborazione con Sportivi per Vicenza, associazione di promozione, sviluppo e condivisione della cultura sportiva. Pagina Facebook Sportivi per Vicenza.
2: 11:13, eccoci in diretta come sempre fino a mezzogiorno. Buongiorno Vicenza Weekend, Radio Vicenza. Avete sentito delle ultime gran belle novità che sono arrivate dagli ascolti ufficiali di Audi Radio, e quindi Radio Vicenza aumenta del 40% il proprio livello di ascolto, sia quotidiano sia settimanale. Quindi grazie a tutti voi che ci state seguendo e vi state appassionando a quello che noi vi proponiamo, quindi veramente siamo felici ed orgogliosi. Allora, abbiamo detto, eccoci con l'appuntamento sportivo con gli amici dell'Associazione Sportivi per Vicenza, e il vicepresidente Diego Bucci è con noi. Buongiorno.
3: Buongiorno Martino e a tutti gli ascoltatori.
2: Ma c'è anche il segretario Angelo Bagnato.
4: Ciao a tutti.
2: E allora, con voi veramente vi ringrazio perché avete portato una grandissima persona. Si chiama Julio Valentin Gonzales ed è qui con noi, Julio Gonzales.
5: Buongiorno Martino, a te, ad Angelo, a Diego, un piacere salutarvi, a tutti i nostri ascoltatori di Radio Vicenza, sempre un piacere essere qui.
2: Allora, ve lo lascio perché sarà un piacere. Julio Gonzales è straordinario, una persona bellissima, ha una storia importantissima da raccontare qui ai microfoni di Radio Vicenza.
3: Eccoci qua, sì, beh, intanto siamo particolarmente contenti perché Julio è un nostro grandissimo amico, è un amico di Sportivi per Vicenza, e volevamo cominciare oggi una chiacchierata con lui proprio per parlare un po' a ruota libera di tante cose. Non possiamo non cominciare dai colori che tu hai ormai tatuati nel petto e nella pelle, il bianco rosso. Il Vicenza quest'anno ha fatto un grandissimo campionato che è culminato con la promozione in Serie B. La domanda che ti voglio fare è: da ex calciatore che ha amato questa maglia e ama questa maglia, come hai vissuto quest'anno? Come hai vissuto questa cavalcata?
5: Veramente, Dio, quest'anno è stato un anno fantastico da parte del Vicenza, che già da un po' di anni che ci sta provando a tornare in B. Negli anni precedenti ha trovato un po' di difficoltà, anche un po' di sfortuna, se si può dire, sul fatto dei risultati, delle partite che a volte sembrava che andava tutto bene, poi alla fine no, che le cose cambiavano, e poi questo obiettivo veniva non raggiunto per diversi aspetti. Invece quest'anno tutto è andato bene, dalla scelta della società di portare un nuovo direttore sportivo, portare un nuovo allenatore che secondo me è un grandissimo allenatore. Fabio Gallo ha delle potenzialità enormi per diventare ancora un allenatore più forte di quello che lo è già. E questo si è trasmesso anche alla squadra, quindi tutti quando siamo partiti quest'anno vedevamo una squadra con tanti giovani, tanti ragazzi, pochi giocatori esperti, diciamo, ma è stato il direttore, cioè il direttore, diciamo, dico per l'allenatore Fabio, a saper costruire da questa squadra e dai giocatori un gruppo fortissimo che ha capito cosa rappresenta il Vicenza, cosa rappresenta il tifo biancorosso, e ad ogni partita hanno saputo trasmettere dentro il campo quello che il mister cercava di trasmettere a questi ragazzi fuori. Mm-hmm. Quindi ce la siamo goduta tutti, tutto questo campionato, vittoria tra vittoria, abbiamo raggiunto il traguardo bene, con quindi, tante giornate in anticipo.
3: Quindi si può dire un giusto mix di un ottimo allenatore che ha creato un gruppo che ha saputo stargli dietro e è stato contagiato quindi da questa forza, da questo entusiasmo. Ti faccio un'altra domanda, trovi delle somiglianze tra questo gruppo, questa squadra e il tuo gruppo, cioè il gruppo di quando appunto eri tu in campo? C'è qualcosa di simile? Anche allora c'erano grandi nomi, c'era una grande forza. Trovi qualcosa di simile tra oggi e ieri?
5: Sì, quello che trovo di simile quell'aspetto lì che ne parlavamo prima, dell'allenatore che ha saputo trascinare la squadra dietro lo stesso obiettivo. Anche allora, all'epoca, c'è il mister che io ho avuto e quello che a me ha dato più fiducia per giocare è stato Giancarlo Camolese, quindi anche lui era riuscito a creare un bellissimo gruppo, una squadra che stava riuscendo a fare bene quell'anno. E poi purtroppo in quel 22 dicembre del 2005 è successo quello che è successo con me, che ero praticamente il giocatore più forte dentro la squadra, capocannoniere, quello che aveva più futuro. Poi lì le cose sono un po' cambiate, no?
3: Certo.
5: Giustamente, perché è stato un colpo abbastanza forte, abbastanza duro per la società, per la squadra,
3: per il gruppo squadra,
5: squadra. Ma comunque anche all'epoca c'era questo bellissimo gruppo, tutti eravamo vicini uno dall'altro, tutti c'era una grande famiglia.
3: Sì, si può dire che eravate amici ancora prima che compagni di squadra.
5: Assolutamente, è quello che si vede anche dentro questo gruppo, no? Cioè, l'anno scorso magari la differenza è che c'erano tanti giocatori con nome, c'erano tanti giocatori pesanti dentro il campo.
3: Certo.
5: E questo magari non permetteva di poter gestire bene la squadra. Invece oggi tu non vedi, a parte Pippo Costa, non vedi altri grandissimi nomi dentro la squadra, sono tutti ragazzi, sono tutti giovani. E comunque la squadra ha capito che devono andare dietro il mister, dietro l'obiettivo che segue la società e non sull'individuale.
3: Benissimo.
5: Quindi questa è una cosa che mi è piaciuta tantissimo quest'anno
3: e che sarà quello che dovrà avere questa squadra anche in Serie B. Chiaramente dovrà mantenere questa impronta per poter poi consolidarsi quindi anche in Serie B.
5: Sì, assolutamente, da mantenere soprattutto lo spirito di gruppo, questo che si è riuscito a raggiungere in questo campionato di Serie C, bisogna trasportarlo adesso in Serie B, ma aggiungendo sicuramente qualche giocatore di qualità che abbia già l'esperienza di aver fatto la B, di aver giocato già in un campionato di un livello un po' più alto della C, e quindi secondo me la società farà degli acquisti, si porterà dei giocatori validi che aiutino già a questo gruppo, a questi ragazzi, di poter fare un bel campionato anche
3: in
5: B.
3: Bene.
2: Naturalmente, per fare un bel campionato in Serie B ci vogliono tanti sponsor, ci vuole tanta pubblicità e quindi ci dobbiamo fermare. In diretta su Radio Vicenza, Julio Gonzalez con gli amici dell'Associazione Sportivi per Vicenza, Diego Bucci, Angelo Bagnato. Torniamo tra pochissimo.
1: Pubblicità. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo, alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest, 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
7: Ora La tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque. Connettiamo forte.
9: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
10: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.

0: rotolando verso sud, in negrita, naturalmente in diretta su Radio Vicenza, alle 11:26 minuti. Anche noi stiamo rotolando verso sud, soprattutto verso il Sud America, perché con noi questa mattina c'è Julio Gonzalez.
1: Buongiorno Vicenza.
2: Buongiorno Vicenza.
1: Weekend.
3: Questo programma è realizzato in collaborazione con Sportivi per Vicenza, associazione di promozione, sviluppo e condivisione della cultura sportiva. Pagina Facebook Sportivi per Vicenza.
0: Eccoci qua con gli amici anche di Sportivi per Vicenza, con Diego Bucci, il vicepresidente, ed Angelo Bagnato, il segretario, proprio per conoscere a fondo la storia e la vita di Julio Gonzalez.
4: Eccoci qua ancora. A proposito di rotolando verso sud, andiamo in Paraguay, la tua patria, e ho una domanda da farti. Si avvicinano i mondiali in America, il tuo Paraguay è qualificato, quindi ti volevo chiedere come ci arriva la tua nazionale a questa competizione e che obiettivi ha.
5: Questa nazionale paraguayana arriva con tanta illusione. Ci siamo qualificati a questo mondiale dopo tre assenze, quindi dopo praticamente 12 anni di non andare ai mondiali, Paraguay ci ritorna con tanta carica.
6: Quindi questo è di buon auspicio per l'Italia, alla quale sono rimasti solo guai e niente para.
5: Bravo. Allora ci sono tante belle aspettative, una squadra con tanti giovani che comunque hanno dimostrato che hanno la voglia di portare il Paraguay sul sito che il Paraguay si merita. Nell'ultima partecipazione nei mondiali, che è stato in Sudafrica 2010, siamo andati fuori contro la Spagna, contro il quale vincevamo 1-0. Potevamo fare anche il 2-0, ma rigore sbagliato da Oscar Cardoso, che giocava al Benfica, attaccante fortissimo paraguayano lui, parato da Iker Casillas. La Spagna poi ribalta la partita, vince 2-1, e poi la Spagna vince il mondiale in Sudafrica 2010. Ma il ritorno del Paraguay in questo mondiale ci porta tanta illusione come paraguayani, perché la squadra ritorna, cioè la nazionale torna ai mondiali e torna con tanti giovani che hanno saputo trasmettere questa grinta, questa voglia che ci rappresenta a noi paraguayani. Quindi speriamo bene, dai, un girone abbastanza duro, perché abbiamo la nazionale di casa, cioè gli Stati Uniti.
4: Sì, quindi le squadre forti.
5: C'è anche la Sudafrica e la Turchia, se non ne sbaglio. Quindi sarà un bel girone dove credo che Paraguay ha buone possibilità di passare turno.
4: E con tanti giovani, quindi con la forza di una nazionale giovane che ha voglia e che vuole imporsi sostanzialmente, mi sembra di capire.
5: Sì, che vogliono soprattutto dimostrare che comunque il Paraguay è forte e che comunque il Paraguay ha dei buoni giocatori anche in giro per il mondo.
4: A proposito di giovani, Angelo, che cosa domandiamo a Julio in merito al suo rapporto con i giovani?
6: Io volevo chiedere a Julio, perché noi conosciamo la sua storia, abbiamo letto il suo libro, sappiamo che è stato un giovane che ha affrontato qualche difficoltà quando era un piccolo talento. In realtà non era un talento, perché i suoi amici lo chiamavano Giugio, vero Julio?
5: Assolutamente.
6: Erba cattiva. Lui da lì, da quell'epiteto, ha tratto la forza per diventare un campione. E quindi volevo chiedere a Julio qual è la ricetta affinché un ragazzo che approccia lo sport, che sia il calcio o qualsiasi altro sport, possa passare da Giugio a eroe o a campione.
5: Ci vuole tanta disciplina, soprattutto, cioè prima di tutto crederci, devi credere a quello che vuoi, a quello che vuoi fare, a quello che tante volte è la tua passione. Ma tante volte si presentano queste due situazioni, Angelo. Un giovane o ha le qualità, le capacità per poter fare quell'attività che vuole fare, o ci si allena e ci si prepara, e quindi acquisisci le qualità e le capacità per farlo. Io da piccolo non ce l'avevo, cioè, quindi i miei compagni mi chiamavano Giugio, non tirare Giugio, no, lascia la palla, dai che sei scarso. Ma perché mi chiamate Giugio? Dicevo io, è perché sei come Giugio, è l'erba cattiva, no? Sei come l'erba cattiva che cresce ovunque, ma non serve a niente, tu sei inutile, mi dicevano. Cioè, allora non toccare la palla, cioè, non metterci di mezzo, lasciaci giocare a noi che siamo capaci, no? Allora io ho visto tanti compagni di squadra, tanti giocatori che avevano la capacità, la qualità per giocare, ma loro sono finiti, cioè non hanno raggiunto l'obiettivo di arrivare all'esordio nel calcio professionistico, no? Invece quel Giugio, quell'erba cattiva, con impegno, sacrificio, con disciplina, allenandosi tutti i giorni, è riuscito ad acquisire le capacità e le qualità per poter poi dopo raggiungere l'obiettivo. Quindi ci vuole quello, disciplina.
6: La testa conta quanto il fisico.
5: Sì, assolutamente sì. Noi abbiamo una percentuale che dice 60% testa, 20% fisico e 20%
6: casualità, un po' di fortuna.
5: Sì, un po' di fortuna, un po' di fattori esterni, diciamo, ma soprattutto è la testa quella che incide di più, ha più importanza. Quando tu vuoi raggiungere un obiettivo, hai un sogno da farlo diventare realtà, è la testa, l'essere convinto, come ti ho detto, il credere nella testa, essere convinto nel tuo cuore e portare avanti, andare dietro questo sogno, no?
6: E proprio perché la testa conta, vorrei che ci raccontassi anche della tua esperienza nella Nazionale Amputati, perché Julio ha continuato a giocare a calcio, ha giocato a calcio tra i professionisti del Paraguay e poi ha intrapreso questa avventura nella Nazionale Amputati in Italia. Raccontaci l'episodio.
5: Sì, bellissimo, bellissimo. Allora, quando sono tornato in Italia ho preso contatto con una squadra di calcio Amputati, perché io volevo continuare a giocare. Allora scrivo su Instagram a questa squadra, Vicenza Calcio Amputati, gli scrivo, gli dico: ma anch'io voglio partecipare. E loro: ma certo Julio, volentieri, vieni ad allenarti, cioè, ti aspettiamo. E mi hanno detto il giorno, l'orario, tutto. Io vado, arrivo al campo e vedo tutti questi ragazzi con le stampelle, con una sola gamba. E io questi me li mangio, cioè, hanno una sola gamba, io ne ho due. Poi vado dentro il campo, inizia a fare il riscaldamento, così viene il capitano, Lele Padoan, mi fa: ma Julio, ma cosa fai? Mi riscaldo. Sì, ma tu devi andare in porta, però, mi dice. Ma scusa, ma come un po' in porta? Cioè, io non ho un braccio. Sì, giustamente, chi non ha il braccio va in porta, chi non ha la gamba gioca fuori. Ma tranquillo, se vuoi ti tagliamo una gamba e vieni a giocare fuori con noi. No, tranquillo, vado in porta. Allora è stato un bellissimo aneddoto del conoscere questa realtà del Vicenza Calcio Amputati, che poi mi ha portato anche a conoscere un'altra realtà bellissima, che è quella degli Insuperabili, dove anche con loro gioco il campionato per disabili, ma lì con loro gioco l'attaccante, quindi è molto più bello. Poi è quello che mi piace, giocare fuori, far gol, segnare. Allora con i Superabili gioco fuori e col Vicenza Calcio Amputati invece mi è toccato andare in porta,
2: ecco. Senti Julio, non so se lo sai, ma chi viene in studio, l'ospite che viene in studio, deve pagare dazio, deve fare un pegno, e quindi ci deve dire qual è la sua canzone preferita o una delle sue canzoni preferite, ci deve spiegare il perché e ce la deve anche presentare.
5: E allora c'è questa bellissima ragazza che, viaggio facendo in macchina, mi ha iniziato a far ascoltare un po' di musica italiana, no? Allora ha messo un giorno questa canzone, si chiama Questa Domenica di Oli, che io mi sono innamorato non solo di questa ragazza ma anche della canzone, quindi l'abbiamo presa come nostra, quindi va tutta a lei questa canzone.
2: E allora
5: Alice, Questa Domenica, tutta tua.
7: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: Bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Una buona giornata da Alessandro Vazzoni al microfono per l'aggiornamento meteo, giornata che si presenta ben soleggiata in mattinata con solo qualche nube in più nel pomeriggio. Il maggiore soleggiamento unito alla presenza dell'anticiclone riporterà oggi le temperature massime attorno ai 28 gradi, quindi temperature più alte rispetto ai giorni scorsi. Domani bella giornata di sole, la situazione rimane stabile anche in quota, di conseguenza bella giornata anche in montagna con temperature che si portano vicine ai 30 gradi, giornata ideale per le escursioni anche in quota. L'anticiclone terrà botta anche fra lunedì e martedì con temperature in ulteriore risalita attorno ai 31 gradi la massima nel pomeriggio, localmente anche 32, martedì in particolare sarà una giornata un po' più afosa. Ma proprio martedì sera interverrà una novità, correnti fredde settentrionali nord-occidentali tenteranno di forzare l'anticiclone, metteranno piede in Valpadana e lo scontro con il caldo umido preesistente determinerà la fioritura dei primi temporali, quindi già martedì sera rischio di eventi a carattere temporalesco e sicuramente più attivi nella giornata di mercoledì, che sarà ad alto rischio eventi localmente anche estremi in molte zone padane. A seguire la situazione rimarrà molto instabile sia giovedì che venerdì. L'anticiclone così forte, così gagliardo alla fine di maggio e nei primi del mese dà segnali di debolezza e quindi il caldo non tornerà, quello vero che abbiamo conosciuto 10 giorni fa, il caldone non tornerà entro una decina di giorni. Grazie per l'attenzione, ancora una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Buongiorno Vicenza!
3: Buongiorno Vicenza!
4: Weekend! Hits, music, now!
5: Questo programma è realizzato in collaborazione con
6: Sportivi per Vicenza, associazione di promozione, sviluppo e condivisione della cultura sportiva. Pagina Facebook Sportivi per Vicenza.
7: Radio Vicenza ama lo sport e naturalmente con noi questa mattina l'Associazione Sportivi per Vicenza con il vicepresidente Diego Bucci e il segretario Angelo Bagnato. Con loro c'è questa mattina in diretta sempre Julio Gonzalez. E allora ancora insieme in questo ultimo quarto d'ora fino a mezzogiorno in diretta su Radio Vicenza.
8: Eccoci qua di nuovo. Julio, un'altra domanda un po' a bruciapelo, importante come le altre, ma ancora di più. Il tuo rapporto con la Fede dopo quello che è accaduto in quel 22 dicembre?
9: Il mio rapporto con la Fede, caro Diego, c'è sempre stato. Solo che quando capitano queste cose, queste situazioni che ti mettono un po' alla prova, tu hai due opzioni, due strade da scegliere. O quella di mollare, non credere più a niente e a nessuno, o dire io ci credo ancora, io devo superare questa, io comunque continuo a credere, sono convinto che in qualcosa questa situazione, anche se non è quella più bella, mi aiuterà a raggiungere altri obiettivi o comunque a diventare qualcosa di meglio. Davanti a questo incidente dove ho perso il braccio, avevo perso tutti i sogni che io avevo inseguito da bambino, come andare a giocare in Serie A, il contratto con la Roma, il mondiale in Germania 2006, tutto è andato via, sparito tutto. E in quel momento lì io dovevo fare una scelta, davanti a quell'ostacolo, quella difficoltà che la vita mi presentava in quel momento, dovevo fare una scelta e ho scelto di credere, ho scelto di tenermi attaccato alla fede e di continuare a credere che comunque nella vita, nella mia vita, c'era ancora tanto da dare, da offrire, e che comunque io potevo continuare a fare delle cose importanti con la mia vita se sceglievo di andare avanti, no? E allora ho preso quella scelta, ho continuato a credere.
8: E poi c'è da dire anche che spesso la vita mette sul nostro cammino, qualcuno dice per caso, io non penso che sia mai un caso, proprio come hai detto tu.
9: Assolutamente.
8: Prima, ti ha messo sulla tua strada una persona molto importante che da poco tempo è mancata, ma rimane nei nostri cuori. Alex Zanardi, vero?
9: Sì, esattamente, Dio. Tante volte c'è scritto nella Bibbia, Dio ci mette tante volte la prova, ma insieme alla prova ci dà anche le forze per poterle superare. Quando tante volte noi le forze non le troviamo, Lui ci manda la carica e la forza attraverso le persone.
8: Esatto.
9: Quindi, per far capire un po' anche alla gente quanto importante può diventare una persona con delle semplici parole, con un semplice messaggio. Ed è successo a me. Cioè, ero in ospedale, erano appena passati un paio di giorni dall'amputazione del braccio sinistro, è arrivato questo uomo che entra nella mia stanza e mi fa: ciao Julio, come stai? Io lo guardo e dico: sto bene, ma adesso cosa pensi di fare? Voglio tornare a giocare, l'ho detto io. Ma sì, sicuro vuoi tornare a giocare? Sì, se voglio tornare a giocare. Ma i medici cosa ti dicono? Che è impossibile. La tua famiglia cosa ti dice? Mi dicono che devo trovare qualcos'altro da fare, un altro lavoro. E la società? Cosa ti dice la società? Mi offrono di tutto, di più, tranne tornare a giocare a calcio. Ma tu cosa credi veramente? Mi dice lui. Io ci credo. Io credo di poter farcela. In quel momento lì, questo uomo, Alex Zanardi, si abbassa, tira su il pantalone della tuta, mi fa vedere le due protesi e mi dice: io sono Alex Zanardi, sono un ex pilota di Formula 1 e sai che a me dicevano esattamente la stessa cosa che stanno dicendo a te, che per me tornare a correre in macchina sarebbe stato impossibile. Sai cosa ho fatto, Julio, quando sono uscito dall'ospedale? Ho portato tutti in ufficio e ho detto: nessuno va via da qui finché non trovate la maniera di farmi tornare a correre. E sai cosa hanno fatto, Julio? Cosa hanno fatto? Hanno trovato la maniera di tornare a correre. Mi hanno messo i freni, i cambi, l'acceleratore, tutto sul volante. Io sono tornato a correre usando le mani. Quindi le gambe non servivano. Allora, era impossibile o non era impossibile? No, non era impossibile. Vabbè, allora per te, per giocare a calcio, cosa ti serve? Le gambe? Ce l'hai, il cuore ce l'hai, la testa ce l'hai. Adesso sei anche più vantaggiato, mi dice lui. Io lo guardo così: ma vantaggiato perché? È perché hai 50% possibilità in meno che ti fischiano un fallo di mano, dice. E ci mettiamo a ridere ed è stata una cosa bellissima, perché mi ha dato tanta carica, tanta forza trovare un uomo così in questa vita. E io mi porto quella visita in ospedale molto stretto nel cuore, e cerco di portarmela avanti tutti i giorni nella mia vita.
3: A proposito di falli di mano, Julio, perché sì, a me tocca il compito di sdrammatizzare un po', puoi per favore raccontarci cosa successe in Paraguay quando tu tornasti a giocare?
9: Eh sì, era un 16 novembre del 2007, due anni dopo l'incidente praticamente. Torno a giocare, Serie A del calcio paraguayano. In centro al campo, questa palla alta, stop di petto, controllo di petto.
3: Guardate che Julio, mentre racconta, sta mimando esattamente il gesto tecnico. Esatto. Quindi è rimasto ancora un calciatore, lo posso testimoniare.
9: Assolutamente. Faccio questo controllo, questo stop di petto. E sento il capitano dell'altra squadra, che era un ex compagno mio in nazionale, Carlos Gamarra, che ha giocato in diverse squadre, tra queste anche l'Inter di Milano. E questo: direttore, mano, direttore. E l'arbitro guarda Gamarra e poi guarda me, cioè era un po' in dubbio, no? Allora si porta il fischietto in bocca e fischia il fallo di mano. Quando arriva Carlos Gamarra, prende la palla, si rialza e dice al direttore: come fai a fischiare il fallo di mano se la mano non ce l'ha? Gli dice. Allora anche questa cosa che diceva Alex Zanardi, hai 50% possibilità che ti fischiano un fallo, non era vero, me l'hanno fischiato comunque il fallo di mano.
3: E comunque questa è la forza di Julio, andare avanti senza che qualsiasi ostacolo lo possa fermare.
8: Sì, esattamente. E poi ecco, credo anche che il messaggio che ci dai, Julio, sia quello legato proprio al fatto che i limiti esistono, ci sono, ma se vogliamo, con la volontà, con il cuore, possiamo superarli, possiamo andare avanti.
9: No, assolutamente, Dio, assolutamente. Io quello che dico sempre a tutti i ragazzi, ai bambini, ai giovani, quando vado a incontrarli in scuola, alle università, ovunque, mi tocca partecipare in un incontro con i ragazzi, con i giovani soprattutto, gli dico sempre la stessa cosa: ragazzi, sognate. Ad oggi penso che i giovani, i ragazzi non hanno più questa abitudine di sognare, cioè, ma di sognare dico proprio sognare in grande, sognare con delle cose impossibili. Cioè, pensate, per un bambino del Paraguay quanto difficile può essere arrivare in Italia a diventare un calciatore professionistico. Mm-hmm. Se soltanto in Italia da ogni 33.000 bambini e ragazzi solo uno ci arriva a fare il professionista, pensate voi, e questo in Italia, arrivare dal Paraguay in Italia e diventare professionista è ancora più impossibile. Ma un Giugio, un'erba cattiva, ce l'ha fatta. Sono arrivato in Italia, ho giocato a Vicenza, sono andato in nazionale, ho vinto l'unica medaglia olimpica per il mio paese, quella di Atene 2004. Mi hanno chiamato addirittura anche alla FIFA per fare parte delle leggende FIFA, per dirti. Cioè, sì. Mi sono trovato un giorno dentro un pullman dove era seduto di fronte a me un certo Francesco Totti, a fianco avevo Materazzi, dall'altro lato c'era Roberto Carlos, Cafu, Rivaldo, Ronaldinho. Io ero dentro questo pullman come leggenda FIFA. Cioè, cosa c'entro io con le leggende FIFA? La scelta di non aver mollato, capito?
8: E lì ha fatto tutta la differenza.
9: Esatto, quindi non c'è niente di impossibile, caro Diego, caro Angelo, Martino, a tutti gli ascoltatori. Lo ripeto anche stamattina a tutti i giovani: ragazzi, sognate con l'impossibile. Che quando qualcuno viene da te, ti guarda e ti dice: ma dove vai? Ma sei pazzo? Ma non ce la farai mai? Vuol dire che sei sulla strada giusta. Continuate a sognare con disciplina, con forza di volontà, credendoci nel cuore e con la convinzione nella testa, si può raggiungere qualsiasi cosa, si può far diventare possibile l'impossibile.
8: Grazie Julio, grazie davvero.
9: Grazie a voi ragazzi.
10: C'è solo una parola da dire veramente dopo queste affermazioni importantissime, e la parola è grazie. Grazie Julio.
9: Grazie a voi Martino, a tutti gli ascoltatori che continuano ad ascoltarci, perché ascoltare Radio Vicenza è sempre la miglior scelta.
10: Benissimo, grazie. Allora noi chiudiamo qui, c'è un ultimo messaggio dal nostro Angelo Bagnato.
3: Beh, dopo quasi 6 mesi di collaborazione, anche se non era preparato, io volevo ringraziare il nostro regista, il nostro factotum, che è Martino Montagna.
10: Grazie.
3: Che ci ha sempre sostenuto, e noi speriamo che una piccola percentuale di quel 40% in più di ascolti di Radio Vicenza sia stato anche merito nostro.
10: Assolutamente, penso proprio di sì. Allora noi ci fermiamo qui, veramente grazie anche per questa settimana, per questo sabato 6 giugno, vi ringrazio. Noi ci risentiremo ovviamente la prossima settimana, ma poi durante la settimana con tutte le notizie del giorno. Ricordo 10 notiziari quotidiani per tenervi sempre estremamente assolutamente, totalmente informati su quello che accade a Vicenza e provincia. E adesso quindi ci salutiamo con Gigi D'Agostino, perché vi ricordo sarà in concerto in provincia di Vicenza esattamente il 28 agosto a Romano De Zelino. E allora buon weekend con Radio Vicenza.

Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del

0: sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12:07.
0: Ora esatta, in collaborazione con
3: il modo migliore per

0: Fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
1: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi. Per lavori segnaliamo code sulla A4 Brescia-Padova in direzione Milano tra Somma Campagna e Sirmione. Inoltre per il traffico particolarmente sostenuto code sulla A4 Venezia-Trieste tra San Giorgio di Nogaro e l'innesto con la A23 in direzione Trieste. Vi anticipiamo che per lavori notturni dalle 21 di questa sera 6 giugno sino alle 6 di domattina giorno 7 chiuderà la A4 Venezia-Trieste tra Sastino di Livenza e Porto Gruaro in entrambe le direzioni di marcia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Your hit music station. Radio Vicenza, the new hit. Stare con

0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi.

0: vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: There's only one thing you can't forget. You've got only one life. This is one night, and you'll never see her again.

0: Music and Food, la tua pausa pranzo su Radio Vicenza.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Pubblicità.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: www.radiovicenza.it

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Pubblicità.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
2: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Music and Food, la pausa pranzo di Radio Vicenza. Music and Food. Yeah.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371

0: Radio Vicenza. La radio che parla di te. Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Oh, ci siete? Eccoci qua, amici. Noi, come sempre, puntuali, arriviamo con Radio Web anche per questo sabato. Sono tante le persone che seguono il nostro appuntamento speciale, dove si fa un po' il sunto di tutta la situazione, magari più interessante della settimana, con le notizie che sono riuscite a catalizzare la nostra attenzione. Direi subito di partire, anche perché avremo tanta bella musica ad accompagnarci in questo speciale.
0: Radio Vicenza.

Quest'oggi, amici, voglio subito parlarvi di una grande novità, e questa è per tutti gli amanti dei videogame. Perché c'è Unreal Engine numero 6. Signori miei, qua l'Epic Games ha scelto, diciamo che, le sue Championship Series di Rocket League andate in scena a Parigi per annunciare ufficialmente l'arrivo del Unreal Engine 6, che è il nuovo motore, diciamo, che sarà la base di questo gioco, come mostrato anche da un breve teaser trasmesso durante questo evento. Quindi in futuro diventerà un po' la tecnologia sulla quale costruire la produzione, quella di prossima generazione. Beh, non c'è, attenzione, una data di uscita, ma c'è questo filmato che sta girando, che, diciamo così, ormai di per sé è sufficiente magari per far un po' strabuzzare gli occhi, come si dice, a tutti gli appassionati del gaming. Beh, staremo sicuramente a vedere. Io non sono fra questi, però queste novità sono particolarmente attento. Vabbè, sempre questa realtà, diciamo così, sempre più

0: questo brano che ci piace, che abbiamo ascoltato fino in fondo nella nostra playlist, volevo parlarvi anche di NordVPN, al centro di una vicenda, perché per lei è stata la prima vittoria, diciamo, contro la Liga, lo stesso tribunale spagnolo che aveva ordinato il blocco dell'accesso a 16 siti pirata, che ha stabilito che la società che ha sede a Panama non deve assolutamente pagare, diciamo, una sanzione per il mancato rispetto dell'ordine. Si tratta però questa di una decisione procedurale, quindi il procedimento, diciamo, quello principale ancora è aperto, continua. Circa 3 mesi fa il Tribunale Commerciale di Cordova aveva ordinato a NordVPN e ProtonVPN di bloccare l'accesso ai 16 siti pirata che trasmettevano partite della Liga Spagnola. La decisione è arrivata senza un contraddittorio e quindi non può essere appellata. I provider hanno evidenziato che non sono tenuti a rispettare la legge europea, in quanto hanno sede legale a Panama e Ginevra rispettivamente. Beh, non è comunque noto se, diciamo, ProtonVPN ha bloccato l'accesso ai siti. L'ordine non è stato sicuramente eseguito da NordVPN, quindi la Liga ha chiesto al giudice di imporre una sanzione. La società avrebbe comunicato che sono state comunque accettate le giustificazioni tecniche che impediscono di implementare i blocchi, per cui non deve pagare nulla. Gli esperti di NordVPN hanno comunque dimostrato in tribunale che gli indirizzi IP cambiano costantemente, spesso nel giro anche di poche ore, quindi gli indirizzi IP da bloccare non corrispondevano, diciamo, agli indirizzi effettivi. Inoltre, il tipo di blocco indiscriminato a livello di IP richiesto avrebbe poi reso inaccessibile gli utenti, diciamo così, di migliaia di siti web perfettamente legali, come poi è successo in Italia con Parity Shield. NordVPN sottolinea però che si tratta, ecco, di una decisione procedurale che è in fase preliminare, non di una sentenza definitiva sul merito delle prove. Il procedimento principale quindi deve un po' ancora iniziare, ma il tribunale spagnolo ha comunque riconosciuto quelli che sono i limiti tecnici, diciamo, di questo tipo di blocco. Beh, vicenda tuttora aperta, staremo a vedere, come si dice.
1: Radio Vicenza.

Ma sì, ritorniamo ancora qua insieme, perché non abbiamo parlato di intelligenza artificiale, però adesso lo facciamo quando serve magari ad organizzare meglio le nostre giornate. Quando sono molto piene e sono anche perfettamente organizzate, possono lasciare una sensazione di vuoto, come se tutta quell'organizzazione meticolosa fosse in realtà un modo sofisticato per essere, diciamo così, occupati, poi senza esserlo, diciamo così, nel modo più produttivo. Ecco, a volte infatti è meglio fare meno, diciamo così, e fare di meno con maggiore intenzione e qualità, smettendo quindi di trattare un impegno come se avesse lo stesso peso ed iniziare a distinguere ciò che è veramente importante da ciò che sembra soltanto urgente. Problema che, ecco, riconoscere questa differenza che all'interno della propria routine è un po' impossibile quando magari si è immersi nella corrente delle giornate dove tutto sembra necessario. Ed è proprio qui che l'intelligenza artificiale ci può offrire qualcosa che, diciamo così, né un po' la forza di volontà né i libri aiutano o riescono a fare. Uno sguardo, diciamo così, all'esterno, freddo, analitico e privo di qualsiasi coinvolgimento emotivo con la propria agenda, come potrebbe essere quella di applicare un po' l'essenzialità alla routine, e quello magari con l'intelligenza artificiale ci può anche essere d'aiuto. Le perdite di tempo, ad esempio, invisibili, che non sfuggono però all'intelligenza artificiale, le soluzioni meno input, diciamo così, con più attenzione. E quindi l'esperimento è molto semplice: si prende la propria agenda settimanale, quella vera, diciamo, con le riunioni, i blocchi di lavoro, le commissioni, la logistica familiare, lo sport, le email, tutto poi si consegna al chatbot che, insieme a un comando, diciamo, indica proprio con quale filtro andarla a analizzare. Un comando, diciamo, potrebbe essere: analizza la mia agenda settimanale attraverso i principi, diciamo, di essenzialità, identifica poi gli impegni non essenziali, le attività che interrompono il focus, i cambiamenti, diciamo, di contesti inutili e tutto ciò che crea affaticamento mentale senza produrre risultati proporzionati. E a questo punto lei si mette in funzione, si mette in gioco, ci suggerisce quella che è una versione, diciamo così, essenziale della settimana, chiaramente con meno frammentazione, più spazio per il lavoro importante e un equilibrio migliore tra produttività e benessere. Beh, mi fa tornare un po' in mente il famoso detto che comunque dice: aiutati che Dio ti aiuta. In questo caso è l'intelligenza artificiale che magari nel nostro caos quotidiano, in questo caso, potrebbe anche venirci in aiuto per organizzare meglio il nostro tempo, anche quello libero.

0: Noi continuiamo il tema dell'intelligenza artificiale, un dibattito sempre aperto, ma soprattutto quando l'intelligenza artificiale viene in aiuto nel campo lavorativo, magari ogni volta che un'azienda cambia guida, diciamo con il nuovo dirigente che prende decisioni che ribaltano la direzione precedente, succede sempre qualcosa di interessante per chi ci osserva dall'esterno. Diventa più semplice leggere la sua logica, è come guardare, diciamo, qualcuno, riordinare un po' una stanza dalle cose che butta via, da quelle che sposta e da quelle che lascia, esattamente dove erano, e qui si capisce molto, diciamo, un po' come ragiona. Beh, nel mondo della tecnologia, ad esempio, ecco, capita molto spesso che un nuovo responsabile magari arrivi alla guida di una divisione in difficoltà e nel giro di pochi mesi faccia delle scelte che cambiano l'umore di un'intera comunità di utenti. Ad esempio, taglia i prezzi dei servizi, cancella i progetti che nessuno aveva richiesto, apre canali di comunicazione diretta con chi usa il prodotto, accelera il ritmo degli aggiornamenti. Ecco, queste sono mosse concrete e nascondono i principi di gestione che valgono ben oltre la sala riunioni. La cosa, diciamo, affascinante di questa cosa è che oggi l'intelligenza artificiale può prendere le dichiarazioni pubbliche, le interviste, le decisioni documentate di un dirigente e poi scomporle nei principi che la guidano e poi verificare, diciamo, se quei principi funzionano anche applicati a contesti completamente diversi come la gestione della propria vita quotidiana. Un passo, diciamo così, semplice, il primo, è quello di scegliere un dirigente che si ammira e chiedere al chatbot di analizzarne l'approccio. Un comando potrebbe essere: analizza lo stile di leadership, magari con il nome del CEO, basandoti sulle dichiarazioni pubbliche, le interviste e le decisioni prese nel suo ruolo attuale. Identifica i principali, diciamo così, momenti chiave del suo discorso, dei suoi approcci decisionali e spiega come si riflettono sulle scelte concrete. Ecco, quello che il chatbot restituisce, quindi, non è una biografia o un elenco di meriti, ma i criteri che guidano le scelte, le priorità implicite, i compromessi accettati, quelli poi rifiutati. Da questo tipo di analisi emergono poi alcuni schemi ricorrenti che si ritrovano con delle variazioni, diciamo così, nello stile di molti dirigenti, quelli che arrivano magari, che stravolgono tutto, che poi si rivelano efficaci. In questo caso, come dicevo, l'intelligenza artificiale riesce a analizzare anche questo.
1: Radio Vicenza.

Si continua ancora nella puntata Amici di Radio Web, perché adesso voglio parlarvi di questo famoso Anas Arkiv. Infatti, a distanza di un mese, dal caso anche di Spotify, Anas Arkiv avrebbe perso un'altra causa per la violazione del copyright, anche se stavolta la sentenza è stata emessa in contumacia. Il giudice che ha approvato il risarcimento di 19,5 milioni di dollari chiesto da 13 editori. Ovviamente, ecco, ordinare il pagamento delle persone anonime è impossibile, è una vittoria, insomma, diciamolo solo sulla carta, perché la denuncia contro Anas Arkiv è stata presentata all'inizio di marzo. I gestori di questa famosa biblioteca ombra, ecco, sono stati accusati di violazione del diritto d'autore, in quanto distribuiscono oltre 63 milioni di libri, molti dei quali sono delle copie pirata. In questa denuncia erano citate 130 opere protette da copyright, per ognuna di esse è stato chiesto un risarcimento di 150 mila dollari, quindi ecco, il totale ammonta a 19,5 milioni di dollari. Gli editori hanno evidenziato che queste copie vengono utilizzate anche da Meta, Nvidia e altre aziende per l'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale. Quindi, ecco, con questa denuncia è stata chiesta un'ingiunzione per rimuovere tutte le copie pirata dei libri. Nessun avvocato comunque di Anas Arkiv avrebbe partecipato all'udienza del tribunale, quindi il giudice ha emesso una sentenza in contumacia. I gestori del sito dovrebbero però pagare un risarcimento dei 19,5 milioni che abbiamo citato. Ma attenzione, non si conoscono i nomi né la loro residenza, quindi la vittoria degli editori, diciamo, al momento è solo sulla carta.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: E siamo riusciti anche oggi ad estrapolare quelle notizie più interessanti e curiose dal nostro magazine Radio Web per questo speciale del sabato. Siamo giunti alla conclusione. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi. Ancora un grazie per averci seguito e per quanto ci riguarda, amici, noi torneremo insieme. L'appuntamento che viene come sempre rinnovato a lunedì alla solita ora su questa radio. Intanto vi auguro di trascorrere un buon fine settimana e lasciatemelo dire a tutti voi anche un buon sabato.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Pubblicità.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Radio Vicenza. Meteo.
5: Una buona giornata da Alessandro Vazzoni al microfono per l'aggiornamento meteo, giornata che si presenta ben soleggiata in mattinata con solo qualche nube in più nel pomeriggio. Il maggiore soleggiamento unito alla presenza dell'anticiclone riporterà oggi le temperature massime attorno ai 28 gradi, quindi temperature più alte rispetto ai giorni scorsi. Domani bella giornata di sole, la situazione rimane stabile anche in quota, di conseguenza bella giornata anche in montagna con temperature che si portano vicine ai 30 gradi, giornata ideale per le escursioni anche in quota. L'anticiclone terrà botta anche fra lunedì e martedì con temperature in ulteriore risalita attorno ai 31 gradi la massima nel pomeriggio, localmente anche 32, martedì in particolare sarà una giornata un po' più afosa. Ma proprio martedì sera interverrà una novità, correnti fredde settentrionali nord-occidentali tenteranno di forzare l'anticiclone, metteranno piede in Valpadana e lo scontro con il caldo umido preesistente determinerà la fioritura dei primi temporali, quindi già martedì sera rischio di eventi a carattere temporalesco e sicuramente più attivi nella giornata di mercoledì, che sarà ad alto rischio eventi localmente anche estremi in molte zone padane. A seguire la situazione rimarrà molto instabile, sia giovedì che venerdì. L'anticiclone così forte, così gagliardo alla fine di maggio e nei primi del mese dà segnali di debolezza e quindi il caldo non tornerà, quello vero che abbiamo conosciuto 10 giorni fa, il caldone non tornerà entro una decina di giorni. Grazie per l'attenzione, ancora una buona giornata su Radio Vicenza.
4: Meteo in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
6: All the hits. Your hit music station.
4: Radio Vicenza. Weekend.
7: More music.
4: Radio Vicenza.
8: Top of the Tops.

0: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozione.

Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bonne Sle da 6 pezzi a 3,69 euro con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buon pomeriggio, segnalo sulla 4 Brescia-Padova, code per incidente tra Desenzano e il bivio per la 21 in direzione Milano, in direzione Venezia per curiosi, code tra Brescia Centro e Brescia Est. A 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, code per traffico alla barriera di Trieste-Lisert. Sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza di Autostrade per l'Italia, in direzione del confine di Stato, si verificano code tra Pontebba e Ugovizza per traffico molto congestionato. Torniamo sulle autostrade di competenza di Autostrade Alto Adriatico, la A4, dalle 21 di oggi fino alle 6 di domani mattina, domenica 7 giugno, verrà chiuso il tratto compreso tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza in entrambe le direzioni per lavori. Uscita obbligatoria allo svincolo di Porto Gruaro per chi proviene da Trieste. Uscita obbligatoria allo svincolo di San Stino per chi proviene da Venezia. Chiusa l'entrata di San Stino di Livenza in direzione Trieste. Chi transita sulla carreggiata sud della A28 con provenienza Conegliano si può immettere in A4 unicamente in direzione Trieste. Chi è diretto verso Venezia, utilizzando itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria, potrà rientrare in A4 allo svincolo di San Stino. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Hits. Your hits music station.
9: Radio Vicenza, the new hit. Baby, quanto fa?

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Primo weekend di giugno, 23esima puntata. Questa è la classifica musicale della nostra radio dedicata alle 15 canzoni nuove e nuovissime che di più in settimana qui abbiamo mandato in onda. Sono le 15 più trasmesse. Questa è la Radio Data Top 15.
1: Radio Data Top 15 con Roberto Donato. Nelle 15 più suonate.
0: 15 Power curata e condotta da Roberto Donato. Puntata di sabato 6 e per chi ci ascolterà in replica domenica 7. Di nuove entrate oggi solo due, pochine. Comunque, come sempre, nuovissime, appena uscite. In quindicesima posizione subito una di quelle canzoni che ha saputo farsi spazio tra le 15 fino a raggiungere il gradino più alto, quindi la posizione numero 1. Da qualche settimana, ahimè, in forte flessione. E stiamo parlando di Lady Gaga, la sua è Shape of a Woman.
2: Numero 15.

0: c'è qualcosa nelle linee di basso che si fa più caldo, un groove che picchia dritto al cuore e quel ritmo inconfondibile che non lascia scampo ai piedi. Sì, la musica non mente mai, la frequenza si alza e ci fa chiaramente capire che l'estate è ormai alle porte. Alziamolo il volume, Lady Gaga al numero 15, sentita con Shape of Woman. Dell'estate questa ne dice ancora di più, Baby K, prima nuova entrata, Tuca Macarena.
1: Numero 14.

0: appena uscita questa di Baby K, delle due di oggi è la prima nuova entrata. Basta ascoltare il battito di Tuca Macarena per sentire già il profumo del mare. Non serve guardare il calendario, la musica ci sta gridando che l'estate è ufficialmente alle porte. Un po' più leggera è la prossima, in tredicesima, che appartiene a Carla Iro. Il titolo è Love Me.
1: Numero 13.

Carla Hiro sceglie una sottrazione radicale, affidando il racconto a voce e chitarra come unico perimetro espressivo. L'intimità emerge senza sovrastrutture, così come la linearità delle scritture. Il pezzo funziona nella sua nudità. È davvero interessante quella appena sentita dal titolo Love Me. Tra le novità della precedente settimana, adesso in Radio Data Top 15 con Roberto Donato c'è Uè, Tony Pitoni e Shablo, Cadillac.

dodicesima posizione per Cadillac. Cadillac è il primo brano che riunisce nello stesso pezzo Weton, Pitoni e Sciablo, tre nomi che a vario titolo hanno attraversato la scena musicale italiana degli ultimi anni. Sulla copertina del singolo gli scatti mostrano i tre artisti che leggono una mappa dal baule di un'auto in un'ambientazione desertica che richiama immediatamente l'immaginario del titolo. Adesso si va in undicesima posizione con Noemi, Vito Salamanca, il titolo è Tu cosa fai questa sera. Radio Data Talk.

0: Radio.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
2: Radio Data Top 15 con Roberto Donato.
3: Le 15 più suonate. Le 15 più suonate.
4: Sono le migliori. Sono le 15 canzoni più programmate sulla nostra radio nella settimana. Radio Data Top 15. Insieme a Roberto Donato.

0: Io sono Roberto Donato, questa è la Radio Data Top 15, sentita una delle due new entry di oggi tra la quindicesima e la undicesima posizione. Siamo adesso in apertura di Top 10 in questo primo fine settimana di giugno. Puntata di sabato 6 e per chi ci ascolterà in replica domenica 7. Si riparte da Merck & Cremont, La Brancale e The Colors, la loro appena uscita e anche la nostra seconda e più alta nuova entrata di oggi. Il titolo è Partenope.
1: Numero 10, nuova entrata.

0: travolgente e sfacciatamente estivo, il brano che si apre all'immaginario mix a basso, funk, chitarre e percussioni mediterranee per candidarsi da subito a hit dell'estate. Al centro della canzone c'è il richiamo a Partenope, figura mitologica legata a Napoli. Qui danza tra l'elettronica dei DJ, il funk pop della band e la vocalità della cantante barese. Partenope di Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors, la nostra più alta nuova entrata di oggi, sentita al numero 10. Adesso c'è Ultimo, la sua nuova, dal titolo Romantica.
1: Numero 9.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ma al numero 9, ultimo, la romantica, quella ballad italiana che è molto piacevole ascoltare. Poi, a proposito di ballad dall'Inghilterra, dalla capitale di quella, dico, di Londra, Sienna Spiro in Material Lover. Adesso c'è Irama, originario della Toscana, nato a Carrara, ma cresciuto in Lombardia, a Monza. Questa è Cabana.
1: Numero 7.

0: Irama inaugura l'estate musicale con questa canzone, Cabana, canzone che racconta l'incontro travolgente tra due persone durante una notte sospesa, dominata da alcol, fumo e tensione emotiva. Il pezzo si sviluppa come il ricordo vivido di un momento passionale destinato però a dissolversi, lasciando dietro di sé soltanto malinconia e memoria. Dalla settima alla sesta, da oggi non è più la nostra numero uno, questa di Madonna e Sabrina Carpenter. Il titolo è Bring Your Love.
1: Numero 6.

0: Pubblicità.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
4: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

0: suonate.
1: Sono le migliori. Sono le 15 canzoni più programmate sulla nostra radio nella settimana. Radio Data Top 50. Insieme a Roberto Donato.
2: Terzo e ultimo frame di questa puntata, la prima di giugno, la Radio Data Top 15 con Roberto Donato. Per mettervi in contatto con noi, info@radiodatatop15.it o cercateci nelle pagine di Instagram OFB. Seguiteci anche lì e magari una volta fatto questo, se i nostri contenuti in questa 15 Power sono di vostro gradimento, allora mettetelo anche un bel like. Ultime 5 canzoni, le più importanti.
3: Numero 5.

le sonorità si fanno più accese, il tempo stringe il passo e la voglia di muoversi aumenta. Il ritmo delle canzoni a dircelo chiaramente, l'estate è alle porte e noi la accogliamo con le canzoni che la faranno la colonna sonora ideale. Restate sintonizzati, al numero 5 Samurai J con Flamenco Paranoia, adesso tra le novità della precedente puntata c'è Sky Newman, Man of the House.

0: Sono state 7 le new entry della precedente puntata. C'era anche questa a metà classifica, oggi al numero 3, Mi Gran Amor di Mr. Carlo Santana e Becky G. Ce n'era anche un'altra, quella di Jovanotti e Alfa. Buon vento.
1: Numero 2.

0: Giovanotti e Alfa sono arrivati al centro del podio con quella appena sentita Buon Vento. Dalla 2 alla nuova numero 1, i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento. Vi aspetto tra 7 giorni, sempre qui, stessa ora, stessa radio. Da Roberto Donato a tutti. Bye bye.
1: Number 1.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te. Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.

0: e stamani a far scalpore è anche l'uccisione di soldati e non gli invisi miliziani Hezbollah, che rigettano l'accordo di tregua siglato nei giorni scorsi a Washington tra Israele e Libano, in quanto non contemplava il ritiro israeliano dal paese. Si tratta dei uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un generale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare sulla strada tra Kardali e Nabatieh. E intorno al Golfo Persico si consumano altre schermaglie tra Stati Uniti e Iran. Washington rivendica di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Keshm a scopo difensivo e di aver poi intercettato missili di Teheran verso Kuwait e Bahrain. I leader iraniani non hanno ancora chiuso l'accordo con noi perché sono forti e orgogliosi, esterna ora Donald Trump, che poi posta immagini realizzate con l'intelligenza artificiale dell'abbattimento della flotta iraniana. Un accordo dipende dalla disponibilità americana a sbloccare 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati, fa sapere Teheran.
1: Erano due i nuclei familiari residenti nella palazzina distrutta da un'esplosione stamattina all'alba, forse per una fuga di gas a Porto Sant'Elpidio nella provincia di Fermo. Recuperato il corpo senza vita della vittima, un uomo di 47 anni, soccorsi i suoi due anziani genitori. Dell'altro nucleo i carabinieri hanno estratto vivo dalle macerie un ragazzo. Procedono le ricerche di una donna. In azione droni, cinofili ed escavatori per le delicate condizioni dell'area. Sarà Flavio Cobolli ad affrontare domani Zverev nella finale del Roland Garros. Il tenista romano ha centrato l'obiettivo senza giocare a causa del forfait di Matteo Arnaldi, fermato da un virus. I due azzurri si sono presentati insieme in conferenza stampa. Il dispiacere del ligure, l'emozione del romano.
2: Sicuramente ero un po' stanco, ovviamente, ho giocato tanto e tutto, però stavo bene. Ieri mi sono allenato un'ora, da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito e abbiamo preso la scelta di non scendere in campo, giusto perché non aveva senso né per me, perché avrei rischiato infortuni per rispetto suo e per rispetto delle persone, che non sarebbe stata una bella partita.
3: Volevo in primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane, sei stato di ispirazione per tutti noi, devi essere solo fiero di quello che stai facendo e sei un esempio per me per come lo fai. Mi dispiace oggi per come è andata, sono sicuro che avremmo fatto una grande battaglia e sono sicuro che ci sarà un'altra occasione per rendere onore a questo risultato.
1: Ed è tutto, buona giornata.
4: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buon pomeriggio, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo per incidente code sulla A4 Brescia-Padova in direzione Milano tra Desenzano e il bivio per la A21. Si rallenta per curiosi in carreggiata opposta verso Venezia tra Brescia Centro e Brescia Est. Sulla A23 Udine-Tarvisio di competenze di Autostrade per l'Italia, code per traffico molto intenso tra Pontebba e Ogovizza in direzione del confine di Stato. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio. A più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: All the hits. Your hit music station.
4: Radio Vicenza, the new hit.

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: much, but I feel it deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: Maxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
3: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. L'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, un buon sabato da Alessandro Azzoni con voi. Una giornata dalla nuvolosità variabile oggi, che però prelude ad una domenica sicuramente dal cielo più sereno, più soleggiato. La temperatura domani aumenterà di un paio di gradi rispetto ad oggi. Domenica buona anche per le escursioni in montagna, vista la stabilità della colonna d'aria. Anche la prossima settimana inizierà all'insegna di bel tempo, sia lunedì che in buona parte della giornata di martedì ci sarà il sole con temperature in leggero aumento. Già lunedì sfioreremo durante il giorno i 30 gradi, 31 gradi previsti martedì. Purtuttavia la settimana prenderà una piega diversa. A partire da martedì sera correnti fredde nord-occidentali tenteranno di mettere un piede in Valpadana, quindi attenzione ai temporali di martedì sera. Martedì sarà quindi una giornata a due facce, stabile nella prima parte, temporalesca in serata e nella notte su mercoledì. Proprio mercoledì arriverà un buon rimescolamento delle masse d'aria, ci sarà sicuramente un certo calo della temperatura, cielo spesso nuvoloso e nel pomeriggio di mercoledì nuova opportunità di temporali su molte regioni dell'Italia settentrionale, quindi anche nel Vicentino, questa volta anche nelle località di pianura. Grazie ancora per l'attenzione, fate una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: All the hits. Your hits music station.
0: Radio Vicenza. Weekend.
4: More music.
0: Radio Vicenza.
5: Top of the Tops. Il meglio del meglio.
6: Lo scaventura.

0: pubblicità.
1: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione,

0: Mixer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buon pomeriggio, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo per incidente code sulla A4 Brescia-Padova in direzione Milano tra Desenzano e il bivio per la A21. Si rallenta per curiosi in carreggiata opposta verso Venezia tra Brescia Centro e Brescia Est. Sulla A23 Udine-Tarvisio di competenze di Autostrade per l'Italia, code per traffico molto intenso tra Pontebba e Ugovizza in direzione del confine di Stato. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio. A più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hits music station. Radio Vicenza, the new hit.
8: Noi due siamo bravi.

0: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
5: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
6: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: L'augurio di un buon sabato pomeriggio dalla nostra redazione a voi tutti all'ascolto. Il traffico si presenta regolare sulle autostrade di nostra competenza. Vi informo che lunedì 8 giugno in direzione Venezia, sulla A4 Brescia-Padova verrà chiuso il tratto tra il bivio per la A22 e Verona Sud in direzione Venezia, dalle 23 fino alle 5 del mattino successivo. Nei medesimi orari saranno chiusi i svincoli A22, provenendo sia dal Brennero che da Modena in direzione Venezia. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: All the hits. Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: Energia, energia, energia. Il pomeriggio con Aldo Fontana su Radio Vicenza.
4: Energia, un altro pomeriggio in diretta alla radio, siamo su Radio Vicenza, io sono Aldo Fontana e staremo insieme naturalmente anche oggi fino alle 19. In questo pomeriggio un po' uggioso, un po' no, non si capisce bene, abbiamo chiamato anche al mare, insomma ci hanno detto... Insomma, così, così, così. Però domani sarà una giornata bellissima. Allora, siamo in diretta qui alla radio. Io sono Aldo Fontana e questo è il nostro appuntamento, appunto, del sabato. Energia, cominciamo!

diretta su Radio Vicenza, ragazzi, anche oggi giornata, come dicevo prima, uggiosa, e ci dispiace per gli amici dell'aeroporto, del ristorante aeroporto di Tiene, perché ieri abbiamo fatto saltare praticamente la scena all'aperto, ma d'altronde abbiamo visto, no, che tempo c'era, ma noi comunque ci saremo già credo la settimana prossima, tempo permettendo, e in ogni caso voglio ringraziare tutti gli amici che ci seguono sempre sia in radio sia sui nostri social. Questa è Radio Vicenza, vi ricordo sui 100.300 per la provincia di Vicenza, e grazie ancora, poi lo dico dopo, torniamo tra poco.

0: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 20.

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

Ecco, abbiamo fatto un salto in radio mercoledì e voglio salutare i ragazzi che c'erano e naturalmente gli amici che ci hanno portato il solito vino, la solita porchetta, cos'era? Porchetta? No, vino sicuramente ce n'era in abbondanza. Saluto Andrea L, tutti i ragazzi che c'erano, il nostro editore che quando c'è da mangiare c'è sempre. Stranamente mancava Martino Montagna, che probabilmente era impegnato in una cosa istituzionale, cioè bere altro vino da un'altra parte. Sto scherzando. Ragazzi, Radio Vicenza, vi ricordo anche in DAB, in tutto il Veneto e Friuli Venezia Giulia, noi torniamo tra poco.

Ecco, siamo tornati. Conoscete Posina, no? Lo conoscete? Conoscete la località di Posina, famosa per i gnocchi? Ecco, noi saremo con Diego Bonato, lo ricordo, giovedì 25 giugno, nella Piazza Italia, antistante al ristorante, adesso non mi ricordo come si chiama, con Tony Conte, insomma tutta la banda, a mangiare gnocchi a nastro. Quindi se avete occasione di fare un salto, veniteci a trovare il 25 giugno, giovedì, saremo di giovedì, a mangiare gnocchi a Posina. Radio Vicenza, vi ricordo, per la vallata dell'Astico sui 104.

0: Hits. Your hit music station.
1: Radio Vicenza.
0: Weekend.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
9: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: All the hits. Your hit music station.
1: Radio Vicenza.
0: Weekend.

0: Radio Vicenza. Weekend. Radio Vicenza. Meteo.
1: L'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, un buon sabato da Alessandro Azzoni con voi. Una giornata dalla nuvolosità variabile oggi che però prelude ad una domenica sicuramente dal cielo più sereno, più soleggiato. La temperatura domani aumenterà di un paio di gradi rispetto ad oggi, domenica buona anche per le escursioni in montagna vista la stabilità della colonna d'aria. Anche la prossima settimana inizierà all'insegna di bel tempo, sia lunedì che in buona parte della giornata. Giornata di martedì ci sarà il sole con temperature in leggero aumento, già lunedì sfioreremo durante il giorno i 30 gradi, 31 gradi previsti martedì. Purtuttavia la settimana prenderà una piega diversa, a partire da martedì sera correnti fredde nord-occidentali tenteranno di mettere un piede in Valpadana, quindi attenzione ai temporali di martedì sera. Martedì sarà quindi una giornata a due facce, stabile nella prima parte, temporalesca in serata e nella notte su mercoledì. Proprio mercoledì arriverà un buon rimescolamento delle masse d'aria, ci sarà sicuramente un certo calo della temperatura, cielo spesso nuvoloso e nel pomeriggio di mercoledì nuova opportunità di temporali su molte regioni dell'Italia settentrionale, quindi anche nel Vicentino, questa volta anche nelle località di pianura. Grazie ancora per l'attenzione, fate una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: All the hits. Your hit music station.
0: Radio Vicenza. Weekend.
4: More music.
0: Radio Vicenza.
5: Top of the tops.
6: In

Abbiamo concluso la prima parte del nostro appuntamento, noi torniamo in diretta tra pochissimo sulla nostra frequenza principale e poi dovremo dire un grazie a tutto lo staff e a tutti i nostri radioascoltatori perché abbiamo una sorpresa.

0: energia. Il pomeriggio con Aldo Fontana.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Pubblicità. Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione e

0: dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
4: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
5: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA di Novale. E alle 21.30, musica con Clanian Dolomite in orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, un secolo di storia.
6: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook. Chiosco Oltralà, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
7: Radio Vicenza, Radio Vicenza, remember, remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bonne Sle da 6 pezzi a 3,69 euro. Con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ben ritrovati all'ascolto in questo sabato pomeriggio. Il traffico si mantiene scorrevole sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo della A4 Venezia-Trieste. Dalle 21 di oggi fino alle 6 di domani mattina, domenica 7 giugno, verrà chiuso il tratto compreso tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza in entrambe le direzioni per lavori. Uscita obbligatoria a Porto Gruaro per chi proviene da Trieste. Uscita obbligatoria a San Stino di Livenza per chi proviene da Venezia. Chiusa l'entrata di San Stino di Livenza in direzione Trieste. Il traffico transitante sulla carreggiata sud della A28 con provenienza Conegliano si potrà immettere in A4 unicamente in direzione Trieste. Chi è diretto verso Venezia, utilizzando itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria, potrà rientrare in A4 a San Stino. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, come sempre è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, buon viaggio.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: All the hits. Your hit music station.
7: Radio Vicenza, The New Hit.

Energia su Radio Vicenza, seconda parte del nostro appuntamento fino alle 19. Noi voglio ricordare che saremo in montagna il prossimo weekend, perché abbiamo due appuntamenti che ricorderemo tra poco, ma intanto voglio salutare il nostro editore e gli ricordo che noi stiamo ancora aspettando una cosetta, ecco, che non è il vino e il salame, ma lui sa molto molto molto bene. Radio Vicenza, ragazzi, la radio della vostra provincia, della vostra città. Devo salutare gli amici di Arzignano, Chiampo, eccetera eccetera. Ho visto che ad Arzignano c'è stato un festone della Madonna con noi della radio, e noi abbiamo passato la nostra infanzia ai Zonati di Chiampo, quindi conosciamo molto bene la zona, la discoteca Mister Charlie di Marana, di Crespadoro e al Miramonti. Quindi grazie ancora agli amici che sono venuti a trovarci ad Arzignano. Noi torniamo

Allora, io continuo a dire grazie oggi, perché? Perché noi di Radio Vicenza abbiamo raddoppiato gli ascolti degli ultimi 6 mesi e quindi voglio ringraziare tutti gli amici che ci seguono, gli amici che hanno così a campionamento hanno detto che ascoltano Radio Vicenza e soprattutto gli amici che amano la radio che parla del territorio, della vostra provincia, della vostra città. Grazie ancora ragazzi, ascolti raddoppiati, adesso la scommessa è questa, raddoppiare il raddoppio, no? Torniamo tra poco, energia!

0: Pubblicità.
1: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 20.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.

ci siamo lasciati così, no? Energia! Allora, tanta energia, lo ricordiamo. Sabato prossimo, due appuntamenti, uno in Trentino Alto Adige, ma siccome è frequentato da tantissimi vicentini, vi ricordo che noi saremo all'apertura estiva della baita del Nef, che è una baita bellissima, a Passo Vezzena, dalle 13.30, 14 fino alle 17.18, e poi un doppio appuntamento che ricordiamo più tardi, anzi lo ricordiamo già, saremo al torneo Interbar di Roana con il grande amico KDJ, quindi due grandi appuntamenti in montagna la settimana prossima. Torniamo tra poco.

Maurizio, amici della radio, siete pronti? Perché mercoledì torno, mi raccomando, torno in città, mercoledì torniamo in città e quindi preparate, ecco, se portate un po' di aranciate e Coca-Cola è meglio, no? E quindi saremo in diretta con tutta la radio, di solito il mercoledì ci ritroviamo in radio, un bel punto di ritrovo proprio in zona fiera a Vicenza. Da ricordare, abbiamo già ricordato gli appuntamenti che avremo. Volevo mandare un grande saluto invece, se ci ascoltano in DAB, agli amici che erano con noi ieri sera all'ippodromo di Treviso, dove abbiamo fatto una bellissima serata con gli amici del rugby, gli ex rugbisti, diciamo, della Benetton Rugby Treviso, e in omaggio a un rugbista scomparso che era un po' l'icona di Treviso, cioè il mitico Piero Dotto, e con noi è venuta a trovarci, ha cantato anche live, lo vedete sui nostri social, anche la mitica Muni di Point of View. È stata un'esperienza veramente meravigliosa. Torniamo tra poco, ragazzi, questa è Radio Vicenza con Aldo Fontana.

0: Energia, energia, energia. Il pomeriggio con Aldo Fontana su Radio Vicenza.
1: Abbiamo finito anche oggi, vi diamo appuntamento a sabato prossimo, ci auguriamo di essere al mare, ah no, siamo in montagna, siamo alla baita del Neff, il pomeriggio e la sera al torneo Interbar di Roana insieme a KDJ. È stato bellissimo, saluto anche gli amici che ci ascoltano dall'altopiano di Asiago sui 101.7. Vai ragazzi!

0: Music Now.
1: Radio Vicenza. Weekend.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite in orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque, connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada agli attacchi israeliani nel sud del Libano. Decine i morti nelle scorse 24 ore, in particolare civili e uomini delle forze regolari libanesi, incluso un generale in barba alla tregua siglata a Washington. E nella notte altre schermaglie incrociate tra Stati Uniti e Iran hanno nuovamente coinvolto basi americane e dei paesi arabi. Sentiamo Alessandro Cisilin.
8: Il perdurante nulla di fatto negoziale tra Stati Uniti e Iran lascia campo aperto all'offensiva israeliana in Libano. 21 i morti solo ieri nel sud del paese dei cedri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani a far scalpore è anche l'uccisione di soldati e non gli invisi miliziani Hezbollah, che rigettano l'accordo di tregua siglato nei giorni scorsi a Washington tra Israele e Libano, in quanto non contemplava il ritiro israeliano dal paese. Si tratta di uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un generale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare sulla strada tra Kardali e Nabatieh. E intorno al Golfo Persico si consumano altre schermaglie tra Stati Uniti e Iran. Washington rivendica di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Keshm a scopo difensivo e di aver poi intercettato missili di Teheran verso Kuwait e Bahrain. I leader iraniani non hanno ancora chiuso l'accordo con noi perché sono forti e orgogliosi, esterna ora Donald Trump, che poi posta immagini realizzate con l'intelligenza artificiale dell'abbattimento della flotta iraniana. Un accordo dipende dalla disponibilità americana a sbloccare 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati, fa sapere Teheran.
7: Erano due i nuclei familiari residenti nella palazzina distrutta da un'esplosione stamattina all'alba, forse per una fuga di gas a Porto Sant'Elpidio nella provincia di Fermo. Recuperato il corpo senza vita della vittima, un uomo di 47 anni, soccorsi i suoi due anziani genitori. Dell'altro nucleo i carabinieri hanno estratto vivo dalle macerie un ragazzo. Procedono le ricerche di una donna. In azione droni, cinofili ed escavatori per le delicate condizioni dell'area. Sarà Flavio Cobolli ad affrontare domani Zverev nella finale del Roland Garros. Il tennista romano ha centrato l'obiettivo senza giocare a causa del forfè di Matteo Arnaldi, fermato da un virus. I due azzurri si sono presentati insieme in conferenza stampa. Il dispiacere del ligure, l'emozione del romano.
9: Sicuramente ero un po' stanco, ovviamente, ho giocato tanto e tutto, però stavo bene, ieri mi sono allenato un'ora, da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito e abbiamo preso la scelta di non scendere in campo, giusto perché non aveva senso né per me, perché avrei rischiato infortuni per rispetto suo e per rispetto delle persone, che non sarebbe stata una bella partita.
10: Volevo in primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane, sei stato di ispirazione per tutti noi, devi essere solo fiero di quello che stai facendo e sei un esempio per me per come lo fai. Mi dispiace oggi per come è andata, sono sicuro che avremmo fatto una grande battaglia e sono sicuro che ci sarà un'altra occasione per rendere onore a questo risultato.
7: Ed è tutto, buona giornata.
11: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
12: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto. Segnalo traffico regolare sulle autostrade in gestione a CAV, Brescia-Padova e autostrade Alto Adriatico. Vi anticipo che sulla A4 Brescia-Padova, lunedì 8 giugno in direzione Venezia, dalle 23 fino alle 5 del mattino successivo, avverrà la chiusura del tratto tra la A22 e Verona Sud. Nei medesimi orari saranno chiusi gli svincoli della A22 provenendo sia dal Brennero che da Modena in direzione Venezia. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Massima prudenza alla guida e fate un buon viaggio.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
13: All the hits. Your
0: hit music station.
6: Radio Vicenza, the new hit.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati, scarso il traffico almeno in queste ore su strade ed autostrade della regione. Fino al 10 di giugno per lavori senso unico alternato sulla statale 251 della Val di Zoldo e Valcellina tra Longarone e Mezzocanale nelle due direzioni. Senso unico alternato anche sulla statale 53 Postumia per lavori in tratti saltuari tra il bivio per Cittadella e il bivio per Treviso. In entrambe le direzioni dalle 7 alle 18 fino al 12 giugno. Lavori questa notte sulla 4 Milano-Venezia dalle 21 alle 6 di domani, tratto chiuso tra Porto Gruaro e Sanstino di Livenza nelle due direzioni. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Pubblicità. Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: 4504 Sharing Caffè. La notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
0: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
2: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
4: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

Ah!

0: VIP Vicenza Party.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: L'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, un buon sabato da Alessandro Azzoni con voi. Una giornata dalla nuvolosità variabile oggi, che però prelude ad una domenica sicuramente dal cielo più sereno e più soleggiato. La temperatura domani aumenterà di un paio di gradi rispetto ad oggi. Domenica buona anche per le escursioni in montagna, vista la stabilità della colonna d'aria. Anche la prossima settimana inizierà all'insegna di bel tempo, sia lunedì che in buona parte della giornata di martedì ci sarà il sole con temperature in leggero aumento. Già lunedì sfioreremo durante il giorno i 30 gradi, 31 gradi previsti martedì. Purtuttavia la settimana prenderà una piega diversa. A partire da martedì sera correnti fredde nord-occidentali tenteranno di mettere un piede in Valpadana, quindi attenzione ai temporali di martedì sera. Martedì sarà quindi una giornata a due facce, stabile nella prima parte, temporalesca in serata e nella notte su mercoledì. Proprio mercoledì arriverà un buon rimescolamento delle masse d'aria, ci sarà sicuramente un certo calo della temperatura, cielo spesso nuvoloso e nel pomeriggio di mercoledì nuova opportunità di temporali su molte regioni dell'Italia settentrionale, quindi anche nel Vicentino, questa volta anche nelle località di pianura. Grazie ancora per l'attenzione, fate una buona serata su Radio Vicenza.
1: Meteo in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
4: Your hit music station.
1: Radio Vicenza. Weekend.
5: Pubblicità.
6: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
7: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
8: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
9: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione,

Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 20:04.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buonasera e bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A57 tangenziale di Mestre code per incidente tra Terraglio e il bivio per la A27 Mestre Belluno in direzione Trieste. Parliamo del cantiere previsto per questa notte sulla A4 Venezia Trieste. Dalle 21 di oggi fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso il tratto compreso tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza in entrambe le direzioni per lavori. Uscita obbligatoria allo svincolo di Porto Gruaro per chi proviene da Trieste, uscita obbligatoria a San Stino per chi proviene da Venezia. Chiusa l'entrata di San Stino di Livenza in direzione Trieste. Il traffico transitante sulla carreggiata sud della A28 con provenienza Conegliano si potrà immettere in A4 unicamente in direzione Trieste. Chi è diretto verso Venezia, utilizzando itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria, potrà rientrare in A4 allo svincolo di San Stino. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
7: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
7: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
8: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
1: Pubblicità. Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
0: Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: Radio VIP Vicenza Party.
1: Pubblicità.
2: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomiten Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
3: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
4: Sirio Materassi a Padova, Vicenza e Trissino.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
7: Radio Vicenza.
8: Time o'clock.
9: Sono le 21 e 2 minuti.
10: All the hits.
11: Your hits music station.
12: Radio Vicenza, the new hit.

sono giornatacce, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e 58 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 6 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, domenica 7 giugno. Fino alle 6 di domani è chiuso il tratto della A4 Venezia-Trieste, compreso tra Porto Gruaro e Sanstino di Livenza, in entrambe le direzioni a causa di lavori. Uscita obbligatoria a Porto Gruaro per chi proviene da Trieste, allo svincolo di Sanstino per chi proviene da Venezia. Chiusa l'entrata di Sanstino di Livenza in direzione Trieste. Il traffico proveniente da Conegliano sulla 28 si può immettere in A4 unicamente in direzione Trieste. Chi è diretto verso Venezia, utilizzando itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria, può rientrare in A4 allo svincolo di Sanstino. Al momento sulla 4 Venezia-Trieste si verificano per lavori code verso Trieste tra Cesalto e Sanstino di Livenza in direzione Venezia tra la Tisana e il Bivio per la 28. Per lavori rallentamenti sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e il Bivio per la regionale 11. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
5: Solo questa è Radio Vicenza.
6: Ehi tu, che radio ascolti?
7: Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza.
7: Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 6 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, domenica 7 giugno. Fino alle 6 di domani è chiuso il tratto della A4 Venezia-Trieste, compreso tra Porto Gruaro e Sanstino di Livenza, in entrambe le direzioni a causa di lavori. Uscita obbligatoria a Porto Gruaro per chi proviene da Trieste, allo svincolo di Sanstino per chi proviene da Venezia. Chiusa l'entrata di Sanstino di Livenza in direzione Trieste. Il traffico proveniente da Conegliano sulla 28 si può immettere in A4 unicamente in direzione Trieste. Chi è diretto verso Venezia, utilizzando itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria, può rientrare in A4 allo svincolo di Sanstino. Al momento sulla 4 Venezia-Trieste si verificano per lavori code verso Trieste tra Cessalto e Sanstino di Livenza in direzione Venezia tra la Tisana e il Bivio per la 28. Per lavori rallentamenti sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e il Bivio per la regionale 11. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
4: Radio VIP, parti!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzanotte e un minuto.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 6 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, domenica 7 giugno. Fino alle 6 di domani è chiuso il tratto della A4 Venezia-Trieste, compreso tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza, in entrambe le direzioni a causa di lavori. Uscita obbligatoria a Porto Gruaro per chi proviene da Trieste, allo svincolo di San Stino per chi proviene da Venezia. Chiusa l'entrata di San Stino di Livenza in direzione Trieste. Il traffico proveniente da Conegliano sulla 28 si può immettere in A4 unicamente in direzione Trieste. Chi è diretto verso Venezia, utilizzando itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria, può rientrare in A4 allo svincolo di San Stino. Al momento sulla 4 Venezia-Trieste si verificano per lavori code verso Trieste tra Cessalto e San Stino di Livenza in direzione Venezia tra la Tisana e il Bivio per la 28. Per lavori rallentamenti sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e il Bivio per la regionale 11. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: Radio Vicenza.

su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.
1: Yeah, thing. What's up, guys? This is Sigala.
2: Hi, I'm Lizzo.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: Radio Vicenza, Weekend.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Ti ho raccontato storie che ancora mi somigliano.

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.